diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo state facendo? Oh, a dormire!

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescalsquat.net.

0: L'informazione di Blackout.
1: Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
3: Las noticias de la mañana.
0: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
1: www.radioblackout.org
2: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiana.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico

politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mezcal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta.

team e Città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui e

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa, Collegno. Mezcal Squad.

notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: Prova. Dio.
1: Avete ascoltato Radio Blackout.

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

sua gola, mia rabbia sopra croce e pentacoli. Sto creando dimensioni come nostri diamanti, ma se prendo pills le prendo per non ricaderci. Sono il next stop, wake up da 2016, yeah.

0: wrote it.
1: Fine.
0: Yeah, that's fine. Still pretty elegant. Back to the display.
2: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
3: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
2: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
3: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescalsquat.net.

faccia da morire, perché i servizi arruolano la gente che ha la faccia da mosso. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

0: at once.
1: Nice button.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Orga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.

آتش غم ساختی، بارها با آتش غم ساختی، بار دیگر آتش غم سوختی.

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal Squat

0: Muhammed Ali, Rumble in the Jungle.
1: Ali, a sneaky right hand. Another sneaky right hand. This time he works over the shoulder of Foreman.
2: Ottobre 1974. È una calda mattina tropicale in Africa, allo stadio Tata Rafael di Kinshasa, nello Zaire. Quello che abbiamo ascoltato è l'audio della TV americana che ha appena trasmesso l'incontro di box tra George Foreman, detentore del titolo mondiale, e lo sfidante Muhammad Ali. Foreman è finito al tappeto e Ali, dopo 7 anni, ha appena riconquistato la cintura di campione del mondo dei pesi massimi. Ali era stato sospeso dalla pratica del pugilato dal 1967 e doveva scontare 3 anni e mezzo di squalifica a causa del suo rifiuto di arruolarsi nell'esercito e soprattutto per le sue posizioni di critica verso la guerra nel Vietnam. Facciamo un passo indietro e ripercorriamo brevemente le tappe della sua vita. Cassius Marcellus Clay Jr. nasce a Louisville, nel Kentucky, il 17 gennaio del 1942, figlio di Cassius Marcellus Clay Sr., pittore di insegne afroamericano, e di Odessa Grady, una domestica di religione battista e di origini afroamericane, irlandesi ed inglesi. All'età di 12 anni inizia a frequentare la palestra Columbia, dove mette in mostra il suo talento. Dopo una brillante carriera da dilettante, si mise in luce alle Olimpiadi di Roma del 1960, conquistando l'oro nella categoria dei pesi medio-massimi. Nello stesso anno passò al professionismo e batté prima Lamar Clark per KO e poi Doug Jones. Il 25 febbraio 1964 a Miami conquistò per la prima volta la corona di campione del mondo dei pesi massimi, battendo il campione in carica Sonny Liston, che abbandonò l'incontro all'inizio della 7ª ripresa. Il giorno dopo la conquista del titolo, Clay dichiarò pubblicamente di essersi convertito alla fede islamica e di aver aderito alla Nation of Islam, e cambiando legalmente il suo nome in Muhammad Ali. Famosa è stata la sua grande amicizia con Malcolm X, importante leader nero, dirigente, elemento di spicco della Nation of Islam. Ma quando Malcolm entrò in conflitto con il numero uno Elijah Muhammad e venne prima sospeso e poi espulso, Ali si sottomise alla volontà di Elijah Muhammad e smise di frequentarlo. Poco tempo dopo, Malcolm rimarrà ucciso durante un comizio. Rifiutato dalle principali sedi pugilistiche americane, compresa Las Vegas, il match di rivincita con Liston si disputò il 25 maggio 1965 e si svolse a Lewiston, nel Maine. Alla prima ripresa, dopo appena un minuto, il campione del mondo colpì l'avversario con un colpo d'incontro apparentemente innocuo, passato alla storia come il cosiddetto pugno fantasma. Liston rimase al tappeto apparentemente tramortito. Clay sembrò consapevole di non aver colpito così duramente lo sfidante e lo invitò con veemenza ad alzarsi per continuare il combattimento. Secondo gli esperti, che hanno visionato al rallentatore la ripresa, il colpo di Clay, assestato da brevissima distanza, è quasi invisibile. Sembra aver colpito la tempia dell'avversario, che in quel momento stava portando un attacco con il suo caratteristico stile ed era fortemente sbilanciato in avanti. L'immagine del campione del mondo che sovrasta Liston al tappeto è divenuta una delle icone della nostra epoca. La mafia riuscì a guadagnare enormi somme di denaro scommettendo sull'allora sfavorito Cassius Clay, e a giochi ormai fatti, mentre Clay viene osannato e festeggiato, nessuno si interessa più di Liston, che gira sconsolato sul ring con il suo assistente. Lo si nota chiaramente vacillare ed ondeggiare, come se non si fosse ancora pienamente ripreso dal pugno subito. In un'intervista realizzata nel 2004, Ali, aiutato dai suoi familiari, ritornando su quella sfida, ha detto: «Voglio bene a Sonny, era un bravo uomo ed il pugno l'ha colpito. Non so bene quanto buono fosse il colpo, sebbene io abbia sentito il contatto. Se avesse voluto fingere, un KO non l'avrebbe mai fatto al primo round». Ali difese il titolo per 8 volte. Poi la sua carriera fu interrotta quando si rifiutò di combattere in Vietnam. Ciò gli costò il ritiro della licenza da parte delle commissioni atletiche e pugilistiche statunitensi. Note sono le battute al riguardo rilasciate durante un'intervista telefonica: «Ali, sai dov'è il Vietnam?» «Sì, certo, è in TV». E ancora: «Io non ho niente contro i Vietcong. Loro non mi hanno mai chiamato sporco negro».

Nel 1971 tornò sul ring vincendo due incontri per KO tecnico con Jerry Querry e con Oscar Bonavena. Il successivo incontro, valido per il titolo mondiale dei massimi, lo vide sconfitto ai punti dal detentore del titolo Joe Frazier, in quello che è ricordato come l'incontro del secolo. Dopo 10 vittorie, Ali conobbe la seconda sconfitta contro Ken Norton ai punti, ma sempre ai punti si riprese la rivincita. Ancora una vittoria ai punti nel secondo match contro Frazier, che però nel frattempo aveva perso il titolo, vittoria che lo portò così alla designazione di sfidante ufficiale al titolo contro Foreman. Foreman era dato dai bookmaker come favorito e la sua vittoria veniva data fino a 3 volte più probabile di una sconfitta. Le quote erano influenzate dall'ultima sconfitta subita da Ali con Frazier e dal fatto che Foreman aveva vinto il titolo mondiale battendo proprio Frazier. Nell'incontro l'aveva messo al tappeto 6 volte prima di mandarlo KO. Inoltre Foreman aveva sconfitto Ken Norton in solo 2 round e Norton era il pugile che aveva fratturato la mascella di Ali. L'incontro venne chiamato Rumble in the Jungle, ovvero la rissa nella giungla, e fu il primo incontro ad essere organizzato da Don King. King riuscì a far firmare ad Ali e a Foreman 2 contratti separati, promettendo di mettere in palio un premio di $5 milioni. Nonostante la promessa, King non possedeva ancora quella cifra, per cui dovette cercarsi un grande sponsor che trovò nell'allora presidente dello Zaire, Mobutu. Foreman e Ali passarono l'estate del 74 ad allenarsi nello Zaire, abituando i loro corpi al calore e al clima tropicale della nazione africana. L'incontro era programmato in settembre, ma durante l'allenamento Foreman si ferì, per cui l'incontro dovette essere spostato ad ottobre. Al Rumble in the Jungle si deve anche una delle più grandi manifestazioni musicali della storia dell'Africa. L'evento fu organizzato per volere del presidente Mobutu, che aveva deciso di sfruttare la risonanza internazionale dell'incontro di Ali e Foreman per celebrare ufficialmente la nuova costituzione dello Zaire di fronte agli occhi del mondo. Questa celebrazione avrebbe avuto la forma di un grande concerto chiamato Zaire 74, che si sarebbe dovuto tenere immediatamente prima del Rumble. A partecipare all'evento furono chiamate stelle della musica di livello mondiale come B.B. King e James Brown, celebri artisti africani come Manu Dibango e Miriam Makeba e diverse orchestre di soukous della Zaire. Quando Foreman si ferì era ormai impossibile rimandare questo grande concerto, che si tenne comunque, disertato però dagli spettatori stranieri, che avrebbero dovuto costituire la maggioranza del pubblico. Temendo l'umiliazione che sarebbe seguita dal fallimento della celebrazione, Mobutu decise di rendere gratuito l'ingresso. Di conseguenza, la popolazione di Kinshasa e dintorni affluì in massa, dando vita a una delle più grandi manifestazioni musicali mai tenutesi in Africa.

0: L'incontro cominciò alle 4 di mattina, secondo l'ora di Kinshasa, per poter essere trasmesso in diretta dal pubblico televisivo americano. La trasmissione era commentata da Bob Sheridan, mentre David Frost conduceva le interviste al bordo del ring. All'incontro erano presenti numerosi divi del cinema e campioni di box, tra cui Ken Norton e Frazer. Foreman era il super favorito, i colpi veloci di Ali non sembravano pericolosi per un pugile di grande massa e forza come Foreman. Foreman era considerato come il pugile più forte fisicamente mai esistito. Addirittura gli addetti pregarono Foreman di non uccidere Ali, tanta era la certezza del risultato atteso. Ali cominciò subito al primo round ad attaccare Foreman. Questa strategia era insolita per Ali, che era noto più per la velocità e la tecnica che per la potenza. Lo scontro ravvicinato avrebbe favorito la forza bruta di Foreman, che poteva contare su un potentissimo haymaker in grado di stendere qualsiasi avversario. Ali sfruttò il suo diretto rapido di destra, colpendo velocemente senza proteggersi con la sinistra, per disorientare Foreman. Questa tattica sorprese Foreman, permettendo ad Ali di colpirlo duramente diverse volte, ma senza danneggiarlo seriamente. Prima della fine del primo round, Foreman si riprese e cominciò ad assestare alcuni micidiali colpi ad Ali. Foreman era abile ad impedire la fuga dell'avversario verso l'esterno del ring. Ali capì che se avesse continuato a tentare di colpire ed allontanarsi, si sarebbe stancato ben prima dell'avversario, per cui dovette cambiare tattica. Ali aveva avvisato il suo allenatore, Angelo Dundee, che aveva un piano segreto per l'incontro. A partire dal secondo round, si avvicinò alle corde, appoggiandosi al bordo del ring e opponendo resistenza minima ai colpi di Foreman. Smise di tentare di colpire l'avversario. Questa strategia passiva fu in seguito denominata da Ali Rope a Dope. Foreman continuò a colpire con forza nel terribile calore della mattinata africana. Ali si limitava a schivare quando possibile o a bloccare i colpi rendendoli innocui, facendo sprecare energia all'avversario. Ali opponeva poca resistenza e cominciò ad assestare colpi diretti e precisi al viso di Foreman. I colpi erano più leggeri di quelli dell'avversario, ma il volto di Foreman, in breve, cominciò a mostrare i segni dei pugni di Ali. Durante gli scontri diretti, quando i due combattenti si trovavano corpo a corpo, Ali si appoggiava all'avversario con tutto il suo peso, oppure cercava di tenergli abbassata la testa colpendolo sul collo. Questa mossa disorientava l'avversario e potenziava l'effetto dei pugni sulla testa, aumentando le possibilità di un knockout. Ali, inoltre, durante gli agganci, provocava continuamente Foreman, sfidandolo a dare pugni più forti, cosa che faceva imbestialire Foreman, che accecato dalla rabbia metteva più energia nei colpi. Dopo alcuni round, Foreman cominciò a apparire stanco, il volto era tumefatto dai rapidi pugni diretti incrociati di Ali, e Foreman appariva sempre più stanco e lento. Foreman, all'inizio del quarto round, cominciò a barcollare dopo una raffica di colpi subiti, e ancora, alla fine del quinto round, subì una scarica che lo rese incerto sulle gambe, nonostante sembrasse che si fosse ripreso in quel round. Al sesto round, Foreman appariva molto stanco. Ali continuò a provocare l'avversario con frasi come
1: «Gli hanno detto che sai dare i pugni, George»,
0: oppure
1: «Gli hanno detto che potevi colpire come Joe Louis».
0: All'ottavo round, Ali assestò il colpo finale. Un gancio sinistro calzò la testa di Foreman, abbastanza per permettergli di tirare un micidiale diretto al viso. Foreman si immobilizzò, barcollò attraverso mezzo ring e infine si accasciò a terra di schiena. Foreman si alzò quando l'arbitro arrivò a 9, a secondo quanto compare dalle pellicole dell'incontro, ma l'arbitro terminò il conteggio fino al 10. Foreman in seguito affermò che la ragione per cui ci volle così tanto tempo per alzarsi era legata al fatto che stava aspettando un segnale dal suo allenatore e che arrivò troppo tardi. L'incontro è considerato uno dei match più importanti della storia della box, per via del fatto che segnò la riconquista del titolo da parte di Ali e per via del fatto che in seguito Foreman stesso avrebbe ripreso il titolo diventando un famoso campione. L'incontro viene ancora oggi trasmesso di frequente sui canali sportivi satellitari. Foreman e Ali divennero amici dopo lo scontro. Alla consegna dei premi Oscar, dove Ali venne premiato per When We Were Kings, un documentario sull'incontro in Zaire, il campione ebbe difficoltà a salire sul palco per via della malattia di Parkinson. Venne aiutato a salire i gradini proprio da George Foreman.

Il 1 ottobre del 1975 Ali affrontò Frazier per la terza ed ultima volta, mettendo in palio il suo titolo mondiale e per stabilire chi dei due fosse il più forte. L'incontro si tenne a Manila, nelle Filippine, e fu denominato Thriller Manila. Fu un match drammatico che vide i pugili combattere con enorme ardore, senza risparmiarsi un istante. Prima dell'inizio della 15ª ed ultima ripresa, l'allenatore di Frazier ritirò il suo atleta, vedendolo letteralmente distrutto dai jab di Ali. Lo stesso Ali dichiarò di non sapere se sarebbe stato in grado di continuare l'incontro qualora Frazier non si fosse ritirato. Comunque, al momento del ritiro del rivale, il campione era in vantaggio ai punti. La sua box era basata sul movimento di gambe e resta inimitabile per qualsiasi pugile di categoria pesante. Di lui si disse: vola come una farfalla e punge come un'ape, per sottolineare la leggerezza dei suoi movimenti, coadiuvata da una tecnica sopraffina. Dal 1976 la velocità di Ali cominciò a diminuire, probabilmente a causa dell'avanzare dell'età, e dal 1977 non riuscì più a mettere KO i suoi avversari. Un segnale dell'evidente declino di Ali fu la vittoria unanime ai punti, anche se molto deludente, contro Alfredo Evangelista, un pugile poco dotato. Nel 1977 Ali affrontò Ernie Shavers, battendolo per decisione unanime ai punti, in un incontro spettacolare, in cui il campione fu messo al tappeto alla 14ª ripresa da un potente gancio destro di Shavers. Ali dichiarò in seguito che

conquistare il titolo WBC contro Larry Holmes, ma perse per getto della spugna alla decima ripresa. Combatté per l'ultima volta l'11 dicembre 1981 contro Trevor Berbick e perse per decisione unanime ai punti dopo 10 round. In quel combattimento Ali apparve molto lento nei movimenti. Il suo allenatore, Angelo Dundee, disse che lui parlava più lentamente del solito. Erano chiari sintomi della sindrome di Parkinson. Sui 61 incontri ha un record di 56 vittorie, 37 delle quali per KO. Ha perso per KO una sola volta. Ritiratosi definitivamente dall'attività agonistica nel 1981, nel 1984 gli fu diagnosticato il morbo di Parkinson. Comparve pubblicamente in veste sportiva come ultimo Teodoforo alle Olimpiadi di Atlanta del 1996. In quell'occasione gli fu anche riconsegnata la medaglia d'oro vinta a Roma nel 1960, poiché si narra che abbia gettato l'originale in un fiume come plateale gesto di protesta verso il suo paese e soprattutto verso la perdurante discriminazione razziale che al suo ritorno in patria, dopo i fasti romani, portò un ristoratore a rifiutarsi di servirlo appunto perché lui era nero. Muhammad Ali è stato oggetto della biografia di Michael Mann nel film Ali del 2001. Il film racconta la vita del pugile, interpretato da Will Smith, e del match che gli valse per la prima volta il titolo mondiale dei pesi massimi fino alla riconquista a Kinshasa, nello Zaire, nel 1974 contro George Foreman. Ali, nella sua vita, si sposò 4 volte ed ebbe 7 figli e 2 figli. Era considerato un debole in fatto di donne. Si sposò la prima volta con Sonji Roy nel 1964, una donna conosciuta solo un mese prima, ed ebbe anche 2 figlie da relazioni extraconiugali. Mohammed e Sonji divorziarono nel 1966 perché lei rifiutava di mettere il velo islamico. Nel 1967 Ali si sposò con Belinda Boyd, una ragazza di 8 anni più giovane. Nel 1976 i due divorziarono a causa di una relazione tra Ali e Veronica Porsche, un'attrice e modella. E nel 1977 il pugile sposò Veronica e insieme ebbero 2 figlie. Nel 1986 Mohamed e Veronica divorziarono e alla fine di quell'anno l'ex campione si sposò con Yolanda Lonnie Ali, la figlia di due vecchi amici dei suoi genitori, e qualche anno dopo adottarono

We can just. We can just. We can just. We can just. We can just.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta, il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

0: giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

0: Ehi, Flaps, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare. Allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare. Che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa.
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho, ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta.

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Coco Pro?
0: No, Coco Profago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! Coco Profago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi! Anch'io stipulerei un bel contratto Coco Profago! Dai ragazzi!

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

0: qualche tempo e vigile politica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.
1: Yo. Manifested this one man come through in all black, I just nicked something lime like rubber. The limelight tea for them, and they're busy running on the reef, but they never got the memo that a

0: East Lancashire in general and Blackburn in particular have become the centre of the cyclone for acid house parties in the northwest. During the early hours of Saturday and Sunday mornings, town centres can become besieged with convoys of up to 2,000 cars and 10,000 partygoers. The traffic jams could be worse than during the rush hour. The police view is that these are purely criminal events. Their aim now is to stop them from happening before they even begin. And to that end, they're drafting in hundreds of extra officers every weekend.
1: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
2: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
2: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

1992. Il movimento della Pantera era finito da poco. Era in pieno sviluppo il movimento dell'occupazione delle case e di quel periodo sono le prime occupazioni del Barocchio e del Prince Eugen a farsi vedere. E proprio a Torino, Sergio Cofferati, non ancora segretario generale della CGIL, riceveva pomodori e bulloni dai lavoratori in piazza San Carlo. Alcuni soggetti, con molto entusiasmo e poca esperienza, hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna. Radio Blackout ha sempre avuto molti amici nei centri sociali e nelle case occupate, pur senza escludere altri gruppi, associazioni, movimenti e individui che, in modo diverso, si oppongono al potere economico, culturale, militare o a qualche suo aspetto.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate.
2: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
0: in simultanea su Wombat,
3: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
1: Quar,
3: Blackout,

105.25 di Radio Blackout, inizia il Ponte Radio di quest'oggi. È l'ultima puntata dei Ponte Radio, l'ultimo appuntamento in Ponte Radio dedicato al cibo. E allora, scusate, c'è un piccolo momento di problema tecnico. Allora, dicevo, Ponte Radio per Radio Blackout questa settimana.

Ok, come non detto. Voi la stavate sentendo, non la stavo sentendo io. Benissimo, quindi dicevo, responsabilità di Radio Blackout questa settimana, andare in diretta insieme a Onda Rossa, Wombat, Eustachio, Radio Quar, Radio Neanderthal e Radio Spore.

quindi quella di oggi sarà una trasmissione soprattutto musicale, ma con alcune letture di ricette, alcuni riferimenti a letture o a visioni, quindi a letture di libri o a visioni di documentari o film, tanti consigli di ascolto radiofonico, appunto primi fra tutti quello dell'ascolto ai podcast dei passati Ponte Radio, in particolare questi dedicati al cibo che è, appunto è un ciclo, quello dei Ponte Radio sul cibo, iniziato venerdì 12 dicembre con Radio Onda Rossa, che ha fatto una puntata molto interessante dedicata ai concetti di food desert, di uno speciale dedicato alle catene di approvvigionamento, in particolare del pomodoro, e con un contributo sul movimento Semterra, che verrà poi trattato anche da altre, almeno da un altro dei Ponti Radio di questo ciclo. E poi continueranno, se vorrete, vorrete andare a spulciare nei podcast dei Ponti Radio dedicati al cibo, c'è quello di Eustachio dedicato al Fake in Italy, all'inserimento all'interno del patrimonio materiale dell'UNESCO della cucina italiana, della cucina mediterranea, all'iperturistificazione delle nostre città, alla fuffa del Made in Italy, alla fuffa della sostenibilità, ai problemi legati alla distribuzione, al turismo alimentare in Verona, e poi insomma con particolare attenzione a Genuino Clandestino, è anche una parte di prospettiva internazionale. Allora, poco a poco vi racconterò anche gli altri Ponte Radio, quelli confezionati dalle altre radio che hanno partecipato a questa tematica, ma prima di tutto vi vorrei ancora un poco tornare su quello confezionato da Radio Onda Rossa, che ha come titolo nel podcast, se andate a vedere, Che la tortiglia se vuelva, e visto che si parla anche di pomodoro, io ho scelto proprio queste coplas rivoluzionarie dell'epoca della guerra civile di Spagna, interpretate dal Niño de Elche, perché come vi dicevo questa sarà soprattutto una trasmissione musicale che avrà un focus particolare sul flamenco, la rumba catalana, il son cubano, ma non solo, e comunque Che la tortilla se vuelva, o anche Che culpa tiene il tomate, o anche La hierba de los caminos, ve la mando da capo.

E quindi questa era anche la tortilla se vuelva, anche appunto conosciuta con Che culpa tiene il tomate o la hierba de los caminos, come vi ho detto prima. E è stata attribuita a Ciccio Sanchez Farlosio, cantautore, tra l'altro figlio di un falangista, ma lui poi ha sviluppato una coscienza sua e ha dedicato la sua vita alla lotta dall'altra parte, diciamo. Comunque, secondo diverse fonti, appunto, l'autore non è stato Ciccio Sanchez Farlosio, ma in realtà si tratta di coplas popolari, appunto, dell'epoca della guerra di Spagna. Sono state poi queste coplas arricchite da da altre strofe, una in particolare confezionata in Venezuela sul petrolio, con appunto la strofa Che culpa tiene il petrolio, e un'altra attribuita o scritta, in realtà questo è comprovato, da Rolando Alarcón, che ci mise anche una strofa dedicata al rame, Che culpa tiene il cobre. Ancora la voce del Niño de Elche per uno Stanguillos de Cádiz, che torneranno lo Stanguillos de Cádiz, sempre dallo stesso disco che è l'antologia del flamenco eterodoxo del 2018, che io ho scelto perché, insomma, intanto perché mi piace come genere, come palos, quello del Tanguillo de Cádiz, e poi sentirete alla fine.

0: cambio la broma por un ladrillo de chicharrones que como.
1: Gli osdecadis dedicati alla bomba atomica, non ho fatto la ricerca per sapere chi è stato il primo a comporre questo tanghiglio, questo stanghiglios, e dice appunto alla fine: io non cambio la bomba per un ladrillo de cicciarrone, un ladrillo con la B di birra. E dice appunto, non io alla bomba preferisco sicuramente un tegame in terracotta di ciccioli, los chicharrones. Allora, si parlava di pomodoro nel Ponte Radio di Radio Onda Rossa, ma si parla poi anche di pomodoro, di pizza e di Napoli nel Ponte Radio di quello confezionato da Radio Neanderthal del 18 gennaio, dove tra le altre cose si parla del fatto che è ecco, un altro patrimonio dell'UNESCO è la pizza. Andatevelo a sentire, 18 gennaio, Napoli fra cibo e fame, molto interessante, c'è una bella ricerca musicale, infatti io, a parte questo brano che stiamo sentendo in sottofondo, mi sono astenuta dal selezionare musica napoletana, a parte anche un'altra chicca che c'è alla fine della trasmissione. Ci saranno diversi aneddoti nel Ponte Radio, quello di Radio Neanderthal, ci sono stati, e poi c'è uno speciale, un approfondimento sui nuovi OGM a cura di Radio Plaza. E questo da Napoli Segreta, volume 2. Gibo e Pummarola Band, questa è Sexy Pummarola.

Allora, e termino i consigli di ascolto dei passati, dei podcast, dei passati Ponte Radio, ricordandovi quello andato in onda il 9 gennaio, curato da Radio Spore da Bologna. Dedicato al cibo organico, genuino e sovversivo. Poi quello che è andato in onda la settimana scorsa, 23 gennaio, a cura di Wombat da Firenze, che di nuovo tratta il movimento Semterra nel primo approfondimento, la questione del Mercosur. Poi c'è il contributo di un ospite che racconta la propria tesi dedicata al lavoro nella ristorazione, un'industria senza fabbrica. Un pezzo teatrale assolutamente consigliato, intitolato La banana aumentata, sempre dedicata a nuovi OGM. E poi un approfondimento dedicato a Seeds for Palestine. Quindi questo per quel che riguarda appunto quello che io vi consiglio di andarvi a sentire, dei curatissimi Ponte Radio passati dedicati al cibo, e noi invece continuiamo a dedicarci alla musica, prima poi di andare ad ascoltare alcune ricette e i vari contributi, i brevi contributi che mi hanno mandato altri redattori di Radio Blackout. A quanto pare qua le questioni tecniche le abbiamo un po' risolte, è stato un po' difficile iniziare e mi sentirete parlare velocissima perché insomma tantissime sono le cose che vorrei farvi ascoltare, tantissimi alla fine sono i contributi che sono arrivati. Comunque continuiamo con Tanguillos de Cádiz, questa volta si tratta di Ciano Lobato, è un grande vecchio, molto... molto spiritoso, è uno dei, insomma, è stato appunto uno dei più grandi caditani che si sono dedicati alla buleria, allo stanghiglios, eccetera. Andiamo a sentire questo brano e vi spiegherò perché l'ho scelto. Vi anticipo solo che il focus di questo momento è il contenitore dentro il quale si cucina. Quindi abbiamo iniziato a parlare del levriglio dei cicciarrones, cioè il tegame in terracotta con i ciccioli. E adesso andiamo a sentire che cosa ci racconta Ciano Lobato, ormai scomparso.

0: quindi insomma Ciano Lobato qua ci mette in vendita una casuela che ha più di 500 anni. Casuela utilizzata dal proprietario che era temporero della Gran Capitale, della Gran Cattedrale, con la quale faceva il pucero, cioè si lavava i piedi la domenica dentro la casuela e poi il lunedì faceva la polea. Ma che cos'è la polea? Polea, siamo già qua nell'ambito, ahimè, facciamo già un salto in avanti e siamo nell'ambito dei dolci. Si tratta di una specie di polenta dolce, un dolce povero dei tempi difficile, andaluso, tipo una polenta con cannella e anice, fatta con latte, farina, zucchero, un semolino insomma, olio d'oliva, anice e cannella, l'anice anche conosciuto come mata la uva in castigliano. Un dolce che si mangia con crostini di pan fritto, cosa che non è comune per il dolce, appunto, come dicevo, dolce dei tempi difficili. Questo per questo capitolo, diciamo, questo sipario dedicato ai contenitori, per cui abbiamo visto
1: cucero va bicciuela, una pata de jamón.
0: Abbiamo parlato del contenitore di terracotta, dello chicharrones, del Niño de Elche, della casuela de Ciano Lobato, sempre trovandoci a Cadiz. Adesso parliamo della zuppa di fagioli, cantata da Raimundo Amador.

quindi anche la parola pucero indica un contenitore, oltre che chiaramente il bollito, lo stufato. Pignatta di terracotta.

Quindi insomma ci racconta Raimundo Amador, no? Come appunto mentre mangio il pucero, la zuppa di fagioli in questo caso, ho il cucchiaio in una mano e nell'altra una barra de pan, una appunto una pagnotta per fare, per pucciare nel pucero.

continuiamo, quindi. Continuiamo questa sezione dedicata ai contenitori per

0: con un contributo che ci proviene da Ristoradio International. Una dozzina di minuti passati in Puglia. Buon ascolto.
1: Vito Lalinga, Nica Leo, Funk in Salento Nord.
2: Cheat.
1: Che in lingua madre vuol dire zitti. Questa è la versione strumentale che utilizziamo per riaprire la nostra, il nostro baule vecchia Puglia, da cui andiamo a prelevare una ricetta tradizionale antichissima che è anche parzialmente famosa nel mondo, se no non la presenteremo qui a Ristoradio International. Programma di cultura culinaria che va in onda su Blackout oramai da quasi 20 anni per Ristoradio.

comuni, perché c'era un forno barra due per paese e poi ognuno nel suo fornetto di casa. Spero non abbiate il microonde. Dunque, per una tiella che sia sufficiente per 6 persone ci servono 400 grammi di riso, 500 grammi di cozze già pulite, così non vi devo dire tutto il procedimento che è lungo, 200 grammi di patate o patane, 2 spicchi d'aglio, sale e pepe. E ancora 4 uova, 200 grammi di pecorino delle Murge grattugiato e, immancabile, l'olio extravergine delle Puglie per la nostra tiella riso patane e cozze. Vi dicevo, questa è una ricetta molto antica che un po' come in tutti i territori non ha una versione unica, insomma i piatti ancestrali, simbolici che sono tramandati da secoli e secoli poi non hanno solo una versione, hanno diverse versioni a seconda dei luoghi, dei territori, delle province, soprattutto delle famiglie in cui vengono prodotti questi piatti. La famiglia è ricca, ci saranno uova, formaggio e anche tante cozze in questa tiella. Se invece la famiglia è una famiglia di contadini o mezzadri che hanno soltanto riso e patate, metteranno solo quello e immagineranno tutto il resto. A proposito di messa a bagno, la tradizione vuole che si metta a bagno in acqua tiepida per circa un'ora il riso con le patate sbucciate. Qui in questo caso acqua tiepida.

Le cozze, abbiamo detto, le prendiamo già pulite oppure le puliamo precedentemente. Sappiate che bisogna mettere una padella, porle sul fuoco, prima lavarle per bene, perché sappiamo le cozze dove amano stare. Raschiarle bene anche con una paglietta di quelle per lavare le stoviglie. Si mettono in una padella, si pone la padella sul fuoco. Quando si apriranno i gusci si toglie appunto la cozza dal fuoco, si toglie il mollusco, si mette da parte e non si butta il liquido rimasto, e quello praticamente è mare. E lo si filtra con uno strofinaccio di lino, mi raccomando, pulito. Poi si passa alla battitura delle uova in una casseruola a cui si aggiunge il pecorino, il sale, il pepe, il prezzemolo tritato. In una teglia da forno unta per bene con olio extravergine delle Puglie si uniscono le cozze, il riso e le patate che sono state scolate dall'ammollo. Si ricopre il tutto con il battuto di uova, il liquido di cottura delle cozze filtrato e l'aglio sminuzzato. Si mette in forno a 180 gradi per circa 30 minuti e si serve caldo, ma questo piatto è anche ottimo, si sa, freddo il giorno dopo, anzi questo è consigliatissimo anche per i picnic, le scampagnate e i pranzi fuori casa in plein air. Perché poi il giorno dopo si compatta ancora di più, diventa tipo una torta salata fatta con il riso. Possiamo accompagnare il tutto con uno chardonnay delle Puglie o con del salice salentino. E se no, tutti i rossi del Salento vanno.

campagna e mare in questo piatto, del resto la Puglia è un po' questo. Più ci si spinge verso il mare e più sarà predominante la presenza delle cozze, verso l'interno invece appunto potrete gustare delle tielle senza cozze, ma che sono comunque ottime. A proposito di TL, c'è un'altra TL che è un piatto tipico di Set, pittoresca cittadina nel Golfo del Leone, nel sud della Francia. Però quella TL, che prende il nome sempre appunto dal contenitore in cui è cotta, e praticamente prevede l'utilizzo di una pasta tipo pizza, e quindi è in realtà una pizza ripiena, coperta, una sorta di calzone ripieno di polipo cotto nel sugo di pomodoro.

queste le due TL o TL che mi vengono in mente, insomma, un po' delle metonimie gastronomiche, il contenitore che indica il contenuto e la delizia croccante del piatto cotto appunto al forno, mi raccomando con la cottura, deve fare la crosticina sopra.

Bene, scusate, intanto io sto continuando a seguire Pablo che fa delle domande tecniche precise. E grazie invece a chi ci manda la versione di TL vegetariana, che in effetti anche, insomma, patate e cozze addirittura riso e patate addirittura è vegana. Invece qui andiamo sui risu patani e cipodda e pecorino salentino con timo e santoreggia di macchia, wow, e malvasia bianca sempre. Sono d'accordo con te, la malvasia bianca sempre.

0: Bene, grazie per le interazioni. Se avete bisogno di qualche altro consiglio, volete mandarmi una foto del vostro frigo e chiedermi che cosa potete cucinare, 346-66-73-263, Risto Radio International.
1: E in effetti 3466673263 è il numero anche per quest'oggi, venerdì 31 di gennaio, per mettervi in contatto con questo studio, sia che ci stiate ascoltando qui da Torino che magari invece ci stiate ascoltando da Roma, Firenze, Bologna, Verona. Insomma, con lo streaming da Kathmandu, da Calcutta, da Cagliari, da dove vi trovate. Continua il Ponte Radio l'ultimo di questa serie dedicata al cibo. Parliamo ancora di contenitori dove si cucina o ci si lavano i piedi, ci si lavano i bambini, si fa il bucato, si tinge il calzino. Da Santiago de Cuba, loro sono Los Compadres, è un duo, un conjunto cubano. In realtà sono due fratelli, anche se si chiamano Los Compadres. Baja la tapa alla olla. Anzi no, scusate, baja y tapa la olla. Nel senso, lascia lì che cucini la zuppa e vieni giù con me.

E prima di cambiare zona geografica e lingua, vi racconto anche di una pentola che c'è a casa mia. Pentola smaltata, dove mi piace cucinare, anche se comincia a saltare un po' lo smalto, comincia a diventare parte degli ingredienti. Vi voglio raccontare di una zuppa, classica zuppa puttanesca di stagione, cioè non ho avuto tempo, non ho avuto voglia di fare la spesa perché ero a divertirmi e quindi butto nella pentola quello che c'è in casa. Una decina di giorni fa, poi è venuta buonissima, cioè, ci è piaciuta a tutte quante. Una tavolata di donne, ci siamo trovate a mangiare una zuppa fatta con un pezzo di zucca che ci guardava di sghimbescio già da qualche giorno, perché ce l'avevano regalata, è stagione, ti regalano il zucco, non era tanto bella a vedersi, nessuno aveva ancora avuto il coraggio di tagliarla, anche perché la zucca, si sa, bisogna dedicare un po' di muscolo, un po' di energia, soprattutto secondo come è fatta. Una zucca di queste bislunghe, arancione fuori e dentro, queste che vengono tanto bene per farci lo shakeré, un calavasso da riempire di semini e fare ciacatata, ciacatata, ciacatata. Mezzo sedano rapa dimenticato nel frigo, perché in questa stagione che succede? Che te lo compri il sedano rapa perché sai che è troppo buono, lo compri ma poi anche lui è lì che lo devi pulire, lo devi tagliare, non sai, poi si nasconde sempre nella dispensa, ricompare quando è un po' rinsecchito. Quindi abbiamo detto una zucca che ti guarda di sghimbescio, mezzo sedano rapa dimenticato, 4-5 patate che invece ho comprato apposta al verduraio sotto casa e me la fate pagare a peso d'oro. Poi del basilico fresco che c'era anche quello nel frigo, triste e moscio, che non si capisce cosa ci faccia lì a fine gennaio, però insomma ci è venuto bene nella zuppa. Se no io vi consiglio, quando il basilico monta, di tagliare la pianta, farla seccare e metterla poi in un barattolo con tanto di cime fiorite, ed è ottima per le zuppe d'inverno. Questo me l'ha insegnato il mio babbo, funziona. Mio babbo poi ritorna in questa ricetta. Poi mezzo mazzetto di costine rosse, quelle sì, comprate dal contadino, anche queste pagate a peso d'oro, però erano molto buone, qualche spicchio d'aglio. Per cui ci abbiamo messo la zucca, il sedano rapa, le costine rosse, l'aglio e le patate. Even a baseball ground. Potato chips, how my mouth does drip. Potato chips, oh, drip, drip, drip. Arrivata a cottura poi delle zucche e delle patate, ho fatto un passato. L'abbiamo fatto cuocere ancora un po', che si rifinisse, che si addensasse, una vellutata. Una volta pronta, poi al momento di sederci a tavola, l'abbiamo voluta rendere fancy. In casa avevamo della nori, abbiamo tostato la nori e sbriciolata poi nella zuppa, alga nori, quella in foglie, per intenderci quella che si usa per fare i maki del sushi. Semi di girasole tostati. E poi non è indispensabile, soprattutto non è detto che uno mangi formaggi, però insomma ce l'avevamo e c'è stato bene anche un po' di pecorino. Appunto pecorino del pacco di Natale di mio babbo. Potato chips, high, crunchy, crunchy, potato chips. Molto buono, pecorino sardo ma col marchio pecorino romano. Poi un giorno magari dedicheremo una trasmissione alla questione della monocultura del pecorino romano, al sfruttamento coloniale della Sardegna e di altre del sud d'Italia, al perché non si trovano dei buoni non si trovano dovunque i caprini in Sardegna, perché è così difficile trovare formaggi che non siano il solito pecorino in Sardegna, ma anche in Spagna, perché anche in Spagna c'è questo problema della monocultura del pecorino. Allora, lui è Slim Gaillard, questa è

dimenticate di mettere il sale nella vostra zuppa, se vi piace. Allora, io mi collego qui a Potato Chips per parlare ancora di patate con la voce di Fernando Lamorena, la spapa Salignas.

0: E anche Fernando La Morena rende omaggio a sua madre che gli prepara le patate e la nomina nella lettera della sua buleria. Questa era una buleria in Siviglia.
1: Me lo como todo.
0: E lui se come toda la spapa, se le mangia tutte. E questa è la Chiki con questa rumba che anche lei ci racconta come, anche se la chiamano la Chiki, cioè la piccolina, di piccolo non ha niente. Ed è grande come una montagna e mangia tutto quello che trova sul suo cammino, le piace tutto. Doppi sensi, state a sentire.

con el pescadito frito, la tortillita de camarón. Sí, el pesce fritto e la. E la frittatina di gamberetti. Lasciamo la Chiqui de Jerez. Insomma, questi comunque anche a me sembravano, anche questi mi sembravano tanguillos più che rumba. Ma in ogni caso. Molti dei brani che abbiamo scelto sono appunto brani in cui si parla di cibo, ma con chiari riferimenti erotici, più o meno chiari riferimenti erotici, dove comunque la lussuria e la gola si confondono abbondantemente, tipo quella che andremo ad ascoltare. Non questa che va subito, che secondo me tratta più di gola e di tedio matrimoniale. Di disamore anche di gola. Quanto quella poi successiva. Sono due brani dedicati al baccalà, entrambi si intitolano Baccalà o Salao. Una è una rumba catalana e l'altro invece è un son cubano, dove comunque nella rumba catalana si vede l'influenza dei marinai e dei migranti cubani a Barcellona tantissimo. E tra l'altro, allora, prima di farvela sentire, di fare pull up, di rimandarvela da capo, vi racconto anche che la prima canzone, il primo brano che abbiamo sentito era di uno dei padri della rumba catalana, El Pescadilla, marito di Lola Flores, Antonio Flores.

comunque adesso che l'ascolto meglio, anche qui ci sono riferimenti erotici. Tempo al 3466673263 al quale potete scrivere da dovunque vi troviate, ci raccontano che la TL di Seth, non so se lo sto pronunciando nel dialetto giusto e soprattutto se sono in grado di parlare di, con questa pronuncia, è uguale alla TL gaetana di Gaeta, che colà fu esportata proprio da loro. Ma loro chi? Si rinviene, insomma, la si può gustare tipica con polpo o con la scarola. E quindi, insomma, torniamo invece qui al tratto oceanico Cadiz, Barcellona, Cuba.

andiamo con il bacalao quemao y salao della Máxima 79, formazione conjunto cubano. Il funk cubano, funk latino. Insomma. Si tratta di un son montuno. Buon ascolto. Poi dopo si torna in qua e fate attenzione che qua c'è da nuotare avanti e indietro, come sapete, se conoscete la mia voce. Insomma, non mi sono manco presentata. Questa è Teresina per voi, conduttrice di Radio Bizarre. Se volete, mi potete ascoltare il sabato mattina dalle 10:30 alle 12 su Radio Blackout. Trasmissione durante la quale ci piace tantissimo nuotare avanti e indietro per gli oceani, scalare le montagne, attraversare i deserti e soprattutto ascoltare e riascoltare generi musicali che provengono proprio da questi viaggi, come Los Palos de Ida, i Vuelta del flamenco. E anche i generi che si trovano dall'altra parte del charco, della pozzanghera, derivanti proprio dal trasporto di persone e di strumenti musicali e da vari sincretismi di tutti i tipi. Buon ascolto, questo è il Bacalao Salao della Máxima 79. 3466673263, potete telefonarci.

0: Per tutti voi che siete all'ascolto, per tutte voi, per tutti voi che siete sintonizzati al Ponte Radio di quest'oggi, benvenute, bentrovate, soprattutto se vi siete appena sintonizzati e non sapete cosa state ascoltando, stiamo trasmettendo da Torino, si parla di cibo. Soprattutto ascoltiamo musica sulla quale, ahimè, mi trovo costretta a parlare perché ho una scaletta di 3 ore e 20 da far stare in 2 ore fino alle 15 in mia compagnia. Qua nello studio di Blackout insieme a me c'è Francisca di No Trip for Cats che ci ha ci ha preparato un contenuto goloso, interessante e anche un po' secchione, con un, come piace poi alla sottoscritta, con anche un consiglio cinematografico, ma anche a No Trip for Cats piace il cinema, devo dire, i viaggi, il cinema e la buona cucina, e ve lo mando senza indugio. Visto che si parlava di bacalà, ci siamo spostati in Portogallo.
1: Facciamo una piccola parentesi portoghese.

mentre in sottofondo sentiamo un coro alentejano che canta una ricetta. È la ricetta della sorda, una zuppa contadina povera, una vera minestra di pane, perfetta in questo periodo dell'anno, specialmente quando fa freddo e piove. Si chiama assorda alentejana ed è uno dei piatti simbolo dell'Alentejo, regione del sud del Portogallo. Il fascino della sorda sta nella sua semplicità disarmante. Pochissimi ingredienti, quelli che c'erano sempre in casa. Pane raffermo, aglio, olio d'oliva, coriandolo fresco e un uovo. Nulla di più, nulla di meno. Come spesso succede con i piatti popolari, non esiste una ricetta unica. La sorda cambia da regione a regione e persino da famiglia a famiglia. Può essere arricchita con pesce fresco, con il baccalà, con i gamberi, ma la base resta sempre la stessa. Secondo la tradizione, l'origine della sorda risale al periodo dell'occupazione araba della penisola iberica, un piatto elementare ottenuto spezzando il pane in un brodo aromatizzato e condito poi con l'olio. Nella letteratura araba era conosciuto come tarid o tarida, che significa proprio pane sbriciolato e stufato. Il termine portoghese assorda deriva invece da una forma dialettale dell'arabo andaluso, zurda o surda. Un piatto che per secoli ha accompagnato le tavole più povere, ma che con ingredienti più ricchi poteva arrivare anche alle tavole nobili senza sfigurare. Ed è proprio questo il bello della sorda, una cucina umile, fatta di necessità, che diventa cultura, memoria, identità.

0: così.
1: La preparazione è semplice. Si cuociono le uova in camicia senza buttare l'acqua. Si pestano in un mortaio aglio, coriandolo e sale grosso. Si mette tutto in una ciotola. Si aggiunge l'olio d'oliva, l'acqua bollente delle uova, il pane a fette o spezzettato e alla fine le uova. Pochi minuti di riposo e la sorda è pronta.

0: 334-666-7323. Ponte Radio da Torino.
1: Recentemente è uscito Agroecologia in Movimento, un documentario che racconta il movimento delle AMAP in Portogallo. Le AMAP sono associazioni per il mantenimento dell'agricoltura di prossimità, ovvero dei gruppi auto-organizzati di produzione agricola che cercano un'alternativa al mondo delle catene globali di supermercati, dei pesticidi e dello sfruttamento del lavoro. Agroecologia in Movimento è uno sguardo intimo sul percorso paziente verso la sovranità alimentare, dove l'ambientalismo e l'ecologia si costruiscono sulla dignità di chi lavora nel campo e sulla solidarietà delle comunità circostanti, che costruiscono reti di solidarietà attorno alla produzione di cibo. Il regista, João Garrinhas, detto Garras, è stato lui stesso parte attiva di una AMAP. Ha iniziato a filmare momenti quotidiani nella Quinta Meraviglia, a Palmela, un paesino vicino a Lisbona, e in altre realtà simili, e da lì ha visto nascere l'idea del documentario.
2: Pensa na última fruta ou legume que comeste. Soube-te bem? Agora pensa na história desse alimento até chegar à tua boca. Estava cozinhado? Quem é que o preparou? E onde foste buscá-lo? Todos os alimentos que lá estavam, porque escolheste esse em particular? E antes disso, como é que o conseguiste? Compraste-o tu ou alguém comprou para ti? Vamos ao local onde o alimento foi comprado. Que sítio é esse? Uma grande superfície? Uma mercearia de bairro? Um mercado da cidade? Uma cooperativa ou grupo de consumo? Pensa na pessoa que te vendeu o alimento. Sabes dizer o nome dela? E trabalha com quem? Como se sentem a trabalhar aí? Agora visualiza o percurso do alimento até chegar onde o compraste. Consegues localizar a origem no mapa da tua cidade, da tua região, do teu país, ou precisas de um mapa mundo?
1: Il progetto è stato realizzato con il sostegno di 117 persone tramite crowdfunding e racconta la produzione collettiva di alimenti, il rapporto diretto tra produttori e coproduttori e la pratica dell'auto-organizzazione comunitaria come risposta al sistema dominante. In sostanza il film non è solo un documento visivo, ma è un invito a immaginare e a costruire modelli di agroecologia e solidarietà che partono dal cibo stesso.

poniamo intervista al regista uscita in un articolo del giornale Mappa, progetto editoriale indipendente di informazione critica con sede in Portogallo. Ha una cadenza trimestrale e tratta temi legati all'attualità politica, sociale, ecologica, da una prospettiva libertaria o radicale. Si tratta di un progetto volontario che si sostiene tramite abbonamenti e vendite in punti di distribuzione indipendenti, rifiutando la pubblicità commerciale per mantenere l'autonomia editoriale. Questo documentario vuole anche ispirare gli altri a filmare i propri processi di lavoro, i movimenti e le comunità? E Garrash risponde: soprattutto questo documentario vuole che le persone si organizzino, in qualche modo prendano la propria vita per mano, che dipendano sempre meno dai modelli di produzione intensivi che arricchiscono i padroni e sfruttano i lavoratori e la terra, che dipendano sempre meno dalle reti energetiche statali, che abbiano le risorse per prenderci cura della nostra salute e del nostro benessere nella solidarietà e nel sostegno reciproco. Vuole cambiare il paradigma dell'agricoltura, che sia rigenerativa piuttosto che estrattiva, cioè che la produzione alimentare sia in cooperazione con la terra, rendendola più ricca per ogni cultura, piuttosto che sfruttata e distrutta. Il video è uno strumento di comunicazione potente ma banale, disponibile per tutti tramite smartphone. Questo può essere utilizzato per produrre contenuti rivoluzionari, per ispirare e dare voce a progetti che migliorano le nostre vite. Le AMAP sono emerse in Giappone negli anni 50 in un contesto di crisi sanitaria che ha avuto origine nell'industria alimentare, in un momento in cui le persone non potevano fidarsi delle aziende e si riorganizzavano. E quando ciò accade, queste reti create potenziano l'incontro delle persone con il cibo alla base, ma con il potenziale comunitario di costruire relazioni di aiuto reciproco. Questa forma di organizzazione ha reso possibile anche creare modelli di economia paralleli, perché non dipendiamo da un'autorità che ci timbra come ecologici o biologici, fanculo. Certifichiamo la nostra scena in un modo partecipativo. Siamo anti-autoritari. Se vogliamo piantare il seme custodito della nonna di Enrique, agricoltore da Quinta da Meraviglia, a Miranda do Douro, un paesino insomma che si trova in Portogallo, perché lo piantiamo? Se vogliamo usare il letame delle pecore del vicino, nessuno viene a dirci che le pecore non mangiano cibo certificato. E da noi, per noi, decidiamo in assemblea, siamo un gruppo di persone, non facciamo mercati biologici né vendiamo ai negozi. Chi consuma coproduce, cioè partecipa attivamente alle decisioni e al lavoro intorno a quel cibo che consuma. Dai, usciamo dalle reti di queste mafie che promuovono il nostro isolamento e la nostra precarietà. Questo film ritrae progetti con convergenze e divergenze che seguono i principi di base dell'agroecologia e si organizzano come AMAP o CSA, Community Supported Agriculture. Ma per me è un'ode all'autogestione.

La sorda, di cui abbiamo parlato poco fa, è una ricetta povera, fatta di pane, acqua e condivisione. Il documentario Agroecologia in Movimento racconta invece persone che provano a riprendersi il controllo del cibo, del lavoro e del territorio.

Storie diverse che stanno però nello stesso spazio, quello in cui il cibo smette di essere solo merce e torna a essere relazione, sapere condiviso, pratica collettiva. Un piatto nato dalla povertà, un'agricoltura che prova a sottrarsi al mercato globale, una musica che si canta insieme. Sono esempi concreti di come il cibo tenga insieme comunità, tempi di vita e modi di stare al mondo. È da qui che possiamo spostarci altrove, perché queste domande attraversano anche altri luoghi, altre cucine, altre storie di cibo.

E quindi insomma abbiamo scelto il Sepultura per collegarmi a questo contributo che ci è arrivato da Franziska di No Trip for Cats, che è qua con me in questo momento. Ti ringrazio tutte donne quelle che mi hanno mandato i contributi per questa trasmissione, a parte l'autore di uno dei contributi, che è comunque un anonimo del Medioevo, un anonimo lucano del Medioevo. Poi sentirete una ricetta che ci è arrivata appunto dal passato, una ricetta cannibale che ascolteremo più avanti.

Che insomma una delle questioni che ci attanaglia, che si ripropone sempre quando parliamo di cibo, di alimentazione, di necessità nutrizionali eccetera, è cosa mangiare e perché scegliere di mangiare o di non mangiare alcune cose. Se mangiare gli animali. Spring. Come tenere in considerazione l'ambiente che ci circonda, come rispettare anche l'ambiente interno, il microbiota dei simbionti che convivono dentro la nostra bocca, dentro il nostro stomaco, il nostro intestino, dentro la nostra vagina, sulla nostra pelle. Artista che sempre, sin da giovanissimo, si è posto il problema, insomma, ha usato come tematica quella del cibo, dell'alimentarsi, anche come tematica di espressione, di piacere, appunto non solo attraverso la gola ma anche attraverso la sensualità, la pelle, il sesso, è sicuramente Mike Patton, un gran goloso. Gran buon gustaio e su tutto, su quel che riguarda ascoltare, produrre musica. La title track del suo album Corpse Flower del 2019 si intitola appunto Corpse Flower. Guardatevi La piccola bottega degli orrori, tutte e due le versioni. Andate in teatro a vederla se vi capita.

0: un'altra delle questioni è dove compro da mangiare e perché vado a comprare lì. Cosa trovo lì dove vado a comprare da mangiare? Un saluto agli Eustachi che ci hanno fatto ascoltare ma che cos'è quella robina qua?
1: Ce l'ho già.
0: E quindi anche io ci tenevo, l'invidia mi ha fatto pensare ma metto anch'io un pezzo di mina, va?

0: Allora lasciamo Mina al supermercato e me la tengo come sottofondo per leggervi un'altra ricetta che mi è arrivata da Vegano Fatto a Mano. Ricetta di taralli senza lievito, facilissimi e buonissimi. Mescola in una ciotola capiente una tazza, misura mug, di olio Ivo, olio extravergine di oliva, una tazza di vino bianco secco e due cucchiaini di sale fine. Aggiungi gradualmente farina zero e semola rimacinata in proporzione 2:1. Io in genere uso un dosatore non troppo grande, tipo un bicchiere, e procedo con una dose di farina bianca alla volta e poi una di semola, mescolando prima con una forchetta, dunque con le mani, quando l'impasto prende una consistenza lavorabile. Devi diventare consistente ma morbido, non troppo asciutto. Su un piano pulito poi lavora l'impasto.
1: Devo conoscere assolutamente. Mi scoppia la mente, non vivo più. Quello lì, quello lì.
0: Dicevo, su un piano pulito poi lavora l'impasto. Ci arrivo, eh. Eravamo, deve diventare consistente ma morbido, non troppo asciutto. Su un piano pulito poi lavora l'impasto formando dei cilindretti lunghi e girali intorno alle dita unite. Due, tre dita, dipende da te, dipende dalle dita anche. Quindi girali intorno alle dita unite a formare i taralli. È necessaria un po' di pazienza. Poi cuoci in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 15 minuti. Devono solo dorare leggermente. Se diventano troppo scuri, il sapore si rovina. Per aromatizzarli poi puoi aggiungere spezie ed erbe miscelate alla farina, pepe macinato fresco, peperoncino secco, origano secco, aggiungo io anice o finocchio, oppure della cipolla tritata finemente e leggermente soffritta.

Allora, sono le 14:24. Ringraziamo Vegano Fatto a Mano che ci ha mandato questa ricetta. Io ho ancora due contributi esterni da farvi ascoltare, oltre alle tante scelte musicali che ho fatto per quest'oggi, che ahimè non ci staranno tutte nei prossimi 35 minuti. Comunque questo è la salsa caliente versione aumentata di una cumbia presupposta rallentata, insomma abbastanza lenta. Comunque lui è Eblis Alvarez, Meridian Brothers, formazione che appunto varia, ma sempre lui come punto di riferimento, Elvis Alvarez, che accompagna El Niño de Elche anche in questo disco colombiana, dal quale ascoltiamo El Pregón de los Caramelos.

A proposito appunto di ritmi di ida e vuelta, di andata e di ritorno, a proposito di commerci transoceanici e a proposito anche di cash crops, perché sentite qual è uno degli ingredienti fondamentali di queste caramelle, oltre allo zucchero, altro cash crop di

quindi non tengan miedo. Da questo caramellaio trovate la pastiglia de mentoli cocaina. Con azúcar, chiaramente. E a questo proposito vi faccio ascoltare l'unica ricetta dolce che è arrivata, una ricetta antimilitarista dal 1966, cominciamo a camminare all'indietro nel passato per poi arrivare al 200, nel senso di 1200, alto medioevo.

0: Malto può meno, più o meno, comunque di questo ne parleremo dopo. Passiamo quindi alla torta vegan in cielo, questo contributo che ci è arrivato da Cotti e Stracotti.
1: L'allero, l'allero!
2: Siete sempre sintonizzate sui 105.250. Siete ancora una volta con Cotti e Stracotti, la vostra più radiosa, ruspante reality trasmissione preferita. Quest'oggi siamo ospiti di

per eccellenza, la torta delle torte, direi la torta in cielo. È una ricetta del 1966, insomma roba piuttosto antica, ma sempre buona, sempre resistente, direi. Dunque, sta bella tortona all'improvviso appare misteriosa in una mattina come tante sul cielo della capitale. Tac, stava là come una bella stellona in cielo, e all'improvviso Parapram cade, seminando panico tra quei soliti stolti degli adulti e invece nella gioia generale delle bambine, che cominciano a rimpinzarsi di cioccolato, di crema, di fragole e così via. Insomma, come fu come non fu, anche lì le autorità militari, persuase contro ogni evidenza di una invasione di qualche tipo, cercano di allontanare la popolazione e in particolare i bambini del quartiere da questo bel tortone, e arrivano a spargere le voci più disparate, chiaramente tutte falsità, che fosse avvelenata e via discorrendo. E notizia che poi sarà smentita dai bambini stessi, che si erano rimpinzati di questo bel tortone. Però il dispiegamento militare viene messo lì a controllare questo bel tortone, e la gioiosa banda dei bambini, delle bambine, riesce a introdursi in questo bel tortone e a conoscere il suo stravagante abitante. All'interno della torta c'era questo professor Z, che era un giovane antimilitarista che, fatalità, era figlio di un produttore di armamenti. Questo figlio antimilitarista sabota questo ordigno bellico costruito dal padre, riempendolo di dolciumi e innescando una reazione che lo trasforma in una immensa torta volante. Guarda un po', una roba proprio strana. Insomma, i bambini, colpi di torta in faccia, avranno la meglio sui militari, cioè li riempiono di torta in faccia, riescono a riappropriarsi di questo gigantesco dolce e poi la distribuiscono a tutta la popolazione, ognuno ha una sua bella fettona di torta. E niente, questa è una storia che in qualche modo lancia una critica marcata al militarismo, all'autoritarismo, e ci fa riflettere un po', insomma, su questa necessità che c'è ancora. E quindi è una ricetta sempre buona che continua ad essere più che mai, mi sembra, d'attualità. E una faccenda, insomma, che vorrei così ricordare, che questa storia qua nel 1974 si meritò una campagna diffamatoria da parte della Democrazia Cristiana di allora e un'interrogazione parlamentare da parte del deputato Missino Calabrò. Niente, questa è la fine della storia. Io vi ringrazio, ricordatevi di questa ricetta, che è una ricetta che, insomma, magari verrà sempre buona.

sì, alcuni di noi l'abbiamo letto quando eravamo piccini. La torta in cielo di Gianni Rodari, che poi è anche diventato un film. È stata scritta nel 66 con la collaborazione di una classe di una scuola elementare di un quartiere della periferia romana. È stato poi trasformato in film, dove c'è anche Paolo Villaggi tra gli attori, un sacco di attori bambini, un bellissimo film che, appunto, come ci raccontava la cuoca Emilia, è stato anche vittima di critica dalla Democrazia Cristiana e anche di un'interpellazione parlamentare. Comunque andatevi a cercare queste informazioni, soprattutto andatevi a cercare il libro, che è bellissimo. È sempre anche il film molto commovente, molto violento peraltro, nel

senso che, cioè, adatto alla visione dei bambini, eccetera, però insomma che rende l'idea del problema dell'industria bellica, dell'ingerenza dei militari nelle scuole, della capillarità del militarismo di allora e di ora. Loro erano Los Amaya, li abbiamo ascoltati in una delle versioni più antiche, questa che invece sta andando come sottofondo mentre io blatero. Credo che sia una delle versioni del giro di Achilli Funk, che è un collettivo di amanti della rumba catalana e del funk, degli organetti, insomma. Se cercate le loro compilation, le trovate in giro.

Allora, a proposito di zucchero, di dolci, ma anche di frutta, eccetera, c'è tantissima musica. Tante anche le cose che io ho scelto, che non so se riuscirò a farvi sentire, perché ci tengo a farvi sentire la ricetta che ci è arrivata dal passato, ma insomma saltiamo la canzone dedicata alla banana del gruppo Logi Oggi de Cuba, che dei quali sentiamo solo, cioè insomma della quale sentiamo solo qualche battuta, così come consiglio di ascolto, eh.

0: 14.36, questa è sempre Radio Blackout, state ascoltando il Ponte Radio, quindi in diretta dallo studio di Via Cecchi 21/A di Torino, dai 105.25 di Blackout, da blackout.org e dal Digital Audio Broadcasting. Sempre di Radio Blackout, ma ci state ascoltando anche in diretta su Radio Neanderthal Napoli, in streaming e in AM, da Radio Wombat di Firenze in streaming e in AM. Scusate se non vi so dire le frequenze. In ampiezza modulata ci potete ascoltare anche a Verona e anche in streaming tramite Radio Eustachio, la radio che ha inventato le trombe. Radio Spore di Bologna, che ci possono dire al 3466673263 se vanno anche loro in AM. Questa è la ciurma pirata e attenzione, gente che appunto che infesta le onde della ampiezza modulata.
1: Tiene tantas propiedades que los nativos de Costa Rica y México.
0: E poi anche Radio Quar.
1: Buena salud.
0: Che nessuno sa dove stanno. Nessuno, misteriosi, misteriosi.
1: La papaya es una fruta tropical.
0: Li ho detti tutti. Onda Rossa, Neanderthal, Spore, Wombat, Eustachio e Quar. Scriveteci per farci sapere se la trasmissione va bene. Scriveteci per raccontarci anche scemenze. 3466 73263. Se siete a Torino, il servizio CIST, Viaggiare Informati, per la libera circolazione di tutti e anche delle cose.
1: Su árbol se llama papayo.
0: È attiva.
1: Su árbol se llama papayo. La papaya es una fruta tropical muy popular. Popular, popular, popular, popular, popular, popular, popular, popular.
0: Ascoltiamo un po' le doti, i pregi della papaya e poi anche dell'aguacate, mentre vi racconto che domani di nuovo ci sarà una trasmissione in Ponte Radio, sempre su queste sette radio, dalle 14.30 qua in diretta da Torino, per raccontare la giornata di lotta, in particolare il corteo in solidarietà con la scatta su una sgomberato e contro anche le persone inquisite per le manifestazioni in solidarietà con il popolo palestinese dello scorso autunno. Tanti sono i contenuti del corteo di domani.
1: Esta información es proporcionada solamente con fines informativos y educativos. Los aguacates han visto un aumento en popularidad. Reduce la inflamación.

0: E quindi con questa informazione e anche a proposito di monoculture e di commerci non proprio etici.
1: Los aguacates retardan el envejecimiento.
0: Vi ricordo ancora che molte informazioni sul corteo di sul corteo di domani le trovate su gancio.cisti.org, accessibile da dovunque siate in Italia e altrove. Popularità. 14:40, senza alcun indugio o quasi.
1: Estas propiedades antiinflamatorias en los...
0: Io andrei ad ascoltare l'ultimo contributo che ci è arrivato, l'ultimo contributo esterno che è arrivato al Ponte Radio odierno, condotto appunto da qui da Teresina, Radio Blackout.
1: Reduce l'inflammazione.
0: Qui in vostra compagnia, in voce in regia, con ospite in studio, lontano dai microfoni, Francisca di No Trip for Cats.
1: Inflammazione.
0: Lei la potete ascoltare la domenica sera insieme a Careca.
1: Inflammazione.
0: Dalle 21 in avanti, 21 alle 22:30, alle 22:30. A me mi potete ascoltare alle 10:30 il sabato mattina, non domani che sarà una giornata tutta dedicata.
1: Los aguacates reducen la inflamación.
0: Appunto, alla giornata di lotta.
1: Los aguacates retardan el envejecimiento.
0: Insomma, andiamo al Medioevo. Ricetta di gran timballo di coglioncelli e budelli.
2: Gran timballo di maccaruni e coglioncelli e budelli. Far un timballo di un cubito di diametro, lo qual satisfacerà sie persone, ad usarsi una libra di farina saracina far facere li maccaruni. Far la condimenta ad apparecchiarsi 6 once di coglioncelli tenerelli, di svirro giovine, cadetto, ed in egual misura li budelli. Arremenar la farina in un cantarello, con acqua poca e di fonte, finché la pastella abbia divenire più solida e blanda. Come allo uso delle terre sveve di Bari et Melfi, dicta massa ad a essere sbocconcellata et le tal balotte premute su tabla plana con ausilio di pestone et sempre untata di abbondante farina. Delle foglie fine che se ne fece ad a ricavarsi con ausilio di rota affilata sfrengioli di foggia diseguale delle quali farassi gran bollitura in acqua salata con olio poco et lauro abbondante. In un cazzerolo, picciolo sale, poco lardo et igual di sungia, unteranno su fiammella di fuoco docile un ricco trito al coltellaccio di cigola bianca, cressone e taglio. In tempore di un quarto di ora, lo qual silverà per abblandar la mista di cigola, si aberà a nettar le frattaglie, mondate da grassello, sanguine e porcerie varie che abbiano ad incontrarsi. Passato che sia il termine e unite alla poltiglia di erbe, farassi bisogna di fuoco vivo ed vispo. Prontamente bagnate le carni con vino blanco ed agrio, ad arremenarle col cucciarone e con dolzura costante finché gli umori siano densi. Unite che siano agli maccaruni et con ovi intieri tanti quanti li commensari, remenati bene in un cantaro mediano, ad amenarli in una sartagina tonda forrata con massa di fumetto di grano, sale, pever nigrum et olio, parieggiati et coverti con un circolo di egual massa. Come candido pane si ha da cuinarlo in forno tappato.

esa vía la tarantella.

0: Allora, con naso di caciottelle e tutti gli altri improperi, appunto, cambiamo. Questa era la ricetta del gran timballo di Coglioncelli et Budelli di Sbirro Giovine Cadetto, possibilmente.
1: La mela.
0: E magari gli umori schifosi ne ha un po' di meno, poi quando cresce ancora di più. L'autore dal quale ci è arrivata questa ricetta, si sa che è un anonimo lucano, che si dice fu viaggiatore, viandante, gran stregone eretico. Nemico d'ogni sgherro salariato in qualsiasi landa.
1: Parla sempre un clown.
0: E insomma, non avendo avuto tempo di cercare musica del 200, sono andata a scegliere per accompagnare la lettura della sua ricetta due brani tratti dalla Gatta Cenerentola, l'opera teatrale tratta dal racconto, da uno dei racconti dello Cunto degli Cunti di Giambattista Basile. In realtà si trattava di un racconto del 600, la musica comunque è stata composta nel secolo scorso da Roberto De Simone, 1976, e ho scelto come sottofondo il madrigale e la traccia degli improperi che c'è poi al finale dell'opera. Tutti 14:48, ancora una decina di minuti prima di chiudere questo ponte radio di oggi. Oggi è il 31 di gennaio. Questo è di nuovo Slim Guy.

sarebbe stata una trasmissione con almeno un'oretta dedicata al blues e al jazz che parlano di cucina, ma ahimè ho dovuto escludere buona parte di insomma di quelle selezioni che avevo fatto. E insomma ho dovuto evitare di andare ad approfondire per non soffrire ancora. Ma ecco, questo è Robert Johnson, Come On In My Kitchen, Take One.

ancora due i consigli di due o tre i consigli di ascolto radiofonico che vi faccio, visto che abbiamo un po' parlato di dolciumi, di zucchero, di cash crops, di intervento del potere nel cibo. Noi abbiamo solo sorvolato, ma se andate appunto ad ascoltare gli altri ponti radio troverete begli approfondimenti. Io vi consiglio un ascolto di un podcast di Radio Blackout di Liberation Front che risale al 5 aprile del 2019, dedicato al mistero solubile dello zucchero assassino, scritto da Giuseppe Aiello. Today we'll be having a delightful piece of deep fried chicken. Nel frattempo sottofondo abbiamo chicken. You know, Mr. Chicken di Deluxe. You know, parleremo anche di pollo fra un attimo. Comunque vi consiglio di andare a cercarvi questo podcast o di andarvi a cercare il libro Il mistero solubile dello zucchero assassino. Lo zucchero al giorno d'oggi uno degli alimenti più comuni sulle nostre tavole, attorno a cui gravita una profonda disinformazione. Ma cos'è effettivamente lo zucchero? La sua presenza capillare nei nostri cibi è sempre stata tale? O se no, come siamo arrivati a consumarne così tanto? E aggiungo io, spesso senza manco saperlo, alcuni di noi. Le risposte a queste domande sono di natura strettamente politica e riguardano la storia geografica del commercio di questa sostanza, i poteri che hanno spinto la diffusione, la sottomissione delle categorie di medici, dietologi, dentisti che hanno promosso l'utilizzo per la salute e soprattutto gli effetti che questa sostanza, sarebbe il caso di dire droga, ha sul corpo. L'elevata dipendenza che crea, l'assoppimento, le malattie che derivano dal suo consumo sono tutti elementi fondamentali che hanno permesso nel corso della storia e permettono tutt'oggi un controllo del cibo e quindi sociale delle persone sulle popolazioni da parte delle grandi compagnie dell'industria alimentare. In questo podcast, di cui vi consiglio l'ascolto, ci sarà ospite proprio Giuseppe Aiello, che tra l'altro, se andate a leggere il suo libro, è un noto goloso. Mentre invece, a proposito di pollo, io vi consiglio un altro podcast, questa volta di un ponte radio del 14 di novembre dell'anno scorso, del 2025, Polli e Frontiere, dove c'è una chiacchierata con la ricercatrice Ginevra San Vitale. Che ci racconta la ricerca di Jeffrey Nicolaisen. Autore di questo articolo che si intitola Why the Caged Bird Sing, Rethinking the Anthropocene with Gallus Gallus, quindi come ripensare l'antropocene insieme alla specie Gallus Gallus, cioè il pollo. Il titolo dell'articolo è Perché l'uccello in gabbia canta. E quindi un podcast, una trasmissione che ha una parte dedicata al concetto di pollocene, di galluscene, cioè sulla storia dell'allevamento dei polli e sullo sfruttamento di persone e animali nell'industria della carne. E anche su come rilevare gli ossi di pollo, cioè su come la stratigrafia di questa era geologica vedrà la grande presenza di resti ossei di pollame nel suolo. Terminiamo con un'altra rumba catalana, questa è Dolores Varga, La Terremoto, con sus macarrones caldosos.

E ringrazio dopo 2 ore di trasmissione un ascoltatore che si è accorto che oggi è il 30 e non il 31 di gennaio. Grazie mille. Nel podcast poi correggerò, ogni volta che lo dico lo taglierò. Venerdì 30 gennaio.

Ringrazio anche chi scrive sesso, cibo e scontri, i piaceri della vita, grazie per la trasmissione, eccetera, eccetera, eccetera. 3466673263, ancora 3 minuti se volete mandare messaggini di cui non riuscirò a dare lettura. Ecco, questo è il brano che ho scelto per chiudere oggi.

Quindi 14:58 su 105.25 di Blackout e anche su tutte le radio connesse, collegate in Ponte Radio per questo Ponte Radio odierno, l'ultimo sul cibo. Domani straordinariamente pure ci sarà una trasmissione in Ponte Radio dalle 14:30 per seguire il corteo qua a Torino nella giornata di lotta. Quindi io vi saluto, ringrazio tutte voi per essere state all'ascolto. Ringrazio Franziska per avermi tenuto compagnia in questo studio. Abbiamo parlato di radio, abbiamo parlato di cibo, abbiamo parlato di pomodoro, di patate, di fagioli, di maccheroni, di contenitori dove cucinare tutte queste cose, di zuppe, di come mangiare con quello che ti è rimasto nel frigo. Abbiamo parlato di pane, taralli, di pollo, di baccalà, di zucchero. Abbiamo parlato di anche come possiamo mangiare esseri umani o come magari nel passato sono state anche confezionate ricette. Abbiamo ascoltato molta musica proveniente dalla penisola iberica, qualcosa proveniente dai Caraibi e dal Sud America, qualcosa proveniente anche dal Nord America, il continente Abya Yala. E rimando per chi mi ascolterà qua su Blackout, rimando alla prossima volta che sarò in questo studio tutti gli ascolti che non ho potuto proporvi quest'oggi. Quindi per esempio tutta una serie di brani blues dedicati al cibo, curati e scritti e interpretati da Howlin' Wolf, Bessie Smith, Big Mama Thornton, Lead Belly, Bobby Rare e tanti tanti tanti altri.

del vasto repertorio di Mike Patton, che ci infila il cibo dappertutto. E lascio lo spazio ad Arraga, che scalpita di già dall'altra parte del vetro. Grazie mille, buon ascolto su Blackout.

E buon pomeriggio dagli studi di Radio Blackout. Non ve l'aspettavate, ma noi siamo incredibilmente in onda il 14 agosto, in barba a qualsiasi vacanza o festa. Ci tenevamo di più a farci sentire e a fare dei ragionamenti che siamo sicuri che sarete entusiaste di seguire dalla spiaggia, dalla montagna o dai luoghi di lavoro. Un saluto speciale e particolare va a tutte le persone che sono private della loro libertà personale, che si trovano in qualsiasi forma di detenzione, reclusione, e insomma vi siamo vicine in questi momenti caldissimi, e proprio anche per voi oggi siamo qua con Arraga e poi con Aria come ogni venerdì.

0: Nell'essere qui, ovviamente, vi forniamo i numeri telefonici di Radio Blackout per darvi la possibilità di utilizzare il servizio Cisti, viaggiare informati, soprattutto in questi giorni in cui la presenza degli sbirri, ma anche dei controllori, si fa sempre più pressante in una città quasi svuotata, ma dove i quartieri come Aurora, Barriera, ma anche Mirafiori continuano ad essere popolati da chi non ha la possibilità di trovare frescura nelle spiagge, nei laghi o nelle montagne. Quindi mandateci messaggi per segnalare la presenza di posti di blocco, retate o controllori alle fermate al numero 346-667-3263, ma fateci anche domande e interagite con noi durante la puntata se volete.
1: E mentre iniziamo con questo drammatico interludio di Little Sims, Introvert, vi introduciamo di che cosa parleremo oggi. Oggi abbiamo la fortuna di avere con noi in chiamata, fra poco chiameremo delle compagne che si trovano in questo momento nei Balcani, che fanno parte del collettivo Rotte Balcaniche, che hanno seguito e che seguono un po' da anni quello che succede alla frontiera tra la Bulgaria e la Turchia, ma anche all'interno della Bulgaria, e oggi parleremo proprio con loro per avere un po' un quadro rispetto non soltanto delle recenti proteste nei centri di detenzione bulgari, ma anche di quello che sta succedendo in generale dopo l'applicazione del nuovo patto europeo per le migrazioni. Dark times, parts of the world still living in apartheid. But if I don't take this winner's flight, that's career suicide. Though I should have been a friend when your grandma died.
0: E non è la prima volta, né ad Arraga né in generale su queste frequenze, che si parla di Bulgaria e si prova a buttare uno sguardo su quello che succede ai confini. La Bulgaria in altri momenti, in altri approfondimenti, era stata definita una trappola per migranti proprio per il ruolo che ha di tappo, possiamo metterla così, della frontiera balcanica, la frontiera all'est dell'Europa, quindi ricca di sia centri di detenzione amministrativa, ma anche patria dei pushback, dove appunto i respingimenti vengono effettuati direttamente in frontiera, in barba a qualsiasi diritto di accoglienza o umanità o umanitarismo che si voglia.
1: Esatto, quello che succede in Bulgaria non è separato da quello che insomma sta costruendo l'Unione Europea, ma sicuramente uno dei luoghi in cui questo sistema prende una forma concreta e dove si inizia già a veder funzionare quello che il nuovo patto su migrazione e asilo vuole rendere strutturale ovunque. Per dire due parole sul contesto bulgaro, anche se appunto ne abbiamo già parlato varie volte ad Arraga, così come su altri programmi di Radio Blackout, così come in altri stati posizionati agli estremi geografici dei confini europei, è in atto un processo che sembra volto ad estendere sempre di più la frontiera, a renderla sempre di più uno spazio più ampio, che arriva ad inglobare centri anche lontani dal confine, in cui tutte le procedure di screening, di detenzione, di rimpatrio possano rendere sempre di più, essere sempre più profittevoli sia dal punto di vista economico che da quello politico, quello poi della costruzione di un nemico interno da tenere lontano, respingere o da imprigionare, sulle quale pelle si possono costruire leggi, richiedere fondi, decretare, in modo anche da fomentare sempre di più poi la propaganda razzista sulla quale puntano praticamente tutti i partiti politici, non solo bulgari ma insomma europei. La frontiera tra la Bulgaria e la Turchia, che corrisponde ad una parte del confine sudorientale dell'Unione Europea, è uno, appunto, come si diceva prima, una specie di buco nero, è stato così descritto molte volte, un luogo di morte. uno dei primi confini europei ad essere recintati, è un luogo di sperimentazione di sistemi di sorveglianza altamente tecnologici, come ad esempio i laser nei boschi, ma anche di violenze nascoste e sistematiche. In più report negli anni sono stati raccolti testimonianze che parlano appunto di pestaggi, persone che sono inseguite con i cani della polizia, costrette a spogliarsi, derubate dei propri averi, dei soldi, dei telefoni, dei documenti. Dei pushback si è parlato molto, anche un po' forse in una narrazione che va a dipingere il confine bulgaro-turco e la polizia di frontiera bulgara come diciamo estranea a quello che invece fa la polizia altrove, insomma più barbara, più selvaggia, quasi come se appunto parlare dei Balcani come un luogo più estremo dal punto di vista di repressione e di controllo potesse in qualche modo scagionare poi quello che invece alle nostre latitudini avviene, forse in forma semplicemente un po' più legalizzata. Ma quello che vediamo e quello che ci racconteranno poi anche le compagne è che sicuramente questo nuovo patto europeo, di cui abbiamo anche parlato in un approfondimento che vi invitiamo ad andare ad ascoltare sempre qui ad Arraga qualche settimana fa, quello che succede è un po' sancire, in qualche modo sanare dei comportamenti e delle procedure che in realtà avvenivano già ed erano già ampiamente praticate. Non soltanto i pushback, che sono sempre più violenti e sempre più quotidiani. Nel 2025 si parlava di quasi di 100.000 pushback alle frontiere, per esempio, ma anche di un meccanismo di detenzione che inizia quando le persone vengono fermate alla frontiera ed è un ciclo che non finisce mai, dalla detenzione alla procedura di screening, all'accoglienza, anche questa che avviene in detenzione, fino poi a un CPR e a una possibile deportazione.

0: Ecco, quello che vediamo anche in Bulgaria è che è quello che l'Europa sta provando a perfezionare, non soltanto lì, ma appunto spostare la violenza fuori dai propri confini ed esternalizzare la frontiera anche quando questo procedimento avviene all'interno dei confini europei. Sempre più fondi vengono destinati a paesi terzi affinché fermino le persone prima ancora che possano arrivare alle frontiere europee, quello che vediamo succedere nel Mediterraneo con la Guardia Costiera Libia, con quella tunisina, ma è quello che succede anche all'interno dei centri di detenzione bulgare. Proprio per questo e proprio perché nelle ultime settimane ci sono stati episodi di proteste, di rivolte importanti da parte delle persone detenute dentro, in particolare a un centro detenzione screening bulgaro. Siamo in collegamento con due compagne del collettivo Rotte Balcaniche. Adesso chiediamo se ci sentono. Ci sentite? Ciao!
1: Ciao, sì, forte e chiaro.
2: Sì, vi sentiamo.
0: Ottimo, benvenute sulle libere frequenze di Radio Blackout. E noi volevamo iniziare in realtà da un comunicato che voi avete pubblicato pochi giorni fa, che parla proprio di quello che sta avvenendo, che è avvenuto nelle ultime settimane nel centro localizzato nella località di Pastrogor, e quindi volevamo iniziare a chiedere a voi un po' di contesto rispetto a che cos'è questo centro, come funziona, e poi di parlare appunto di queste proteste, di come si sono innescate e del perché e di quali sono state le conseguenze.
1: Certo, sì. Allora, diciamo che il centro di Pastrogor è uno dei centri in funzione con la nuova attuazione del patto dal 12 giugno. Pastrogor è un quartiere della provincia di Svilengrad, che è uno degli ultimi paesi della Bulgaria vicino al confine, che incrocia la Turchia, la Grecia e la Bulgaria, quindi a sud, giusto per dare un po' un contesto geografico. Ed è un centro che in realtà era già aperto, ma che è stato riconvertito adesso come centro di detenzione amministrativa, che rinchiude, diciamo, persone che hanno già inoltrato la richiesta d'asilo e che sono sotto la richiesta, cioè la procedura di asilo di frontiera, che è una delle procedure d'asilo previste dal nuovo patto. E giusto per fare un piccolo storico su che cos'è il campo di Pastrogor, appunto, come dicevo, in realtà il campo di Pastrogor esiste già da tanto tempo, perché è stato aperto nel 2012 come campo aperto. Quindi, diciamo, secondo le vecchie procedure prima del patto, era il campo in cui venivano portate le persone sempre una volta inoltrata la richiesta d'asilo, ma non funzionava come una prigione, come invece è adesso, ma come appunto campo aperto in cui le persone potevano uscire e sostanzialmente continuare il loro viaggio una volta lì. Poi nel dicembre 2025 il campo di Pastrogor è stato riconvertito da campo aperto a campo chiuso, ma solo per le persone che avevano un giudizio di sicurezza, cioè di minaccia per la sicurezza nazionale da parte della DANS, che è l'agenzia appunto di sicurezza nazionale bulgara, e quindi diciamo che vi erano rinchiuse poche persone fino al 12 giugno, in cui poi effettivamente dall'applicazione del patto sono state iniziate ad essere portate sempre più persone sotto questa procedura di asilo di frontiera, e adesso abbiamo notizia di 250 persone,
2: sì, forse anche già 300
1: detenute lì dentro, ecco. E vabbè, come funziona? Sostanzialmente, giusto per fare l'iter di una persona che arriva e che arriva scongiuratamente all'iter burocratico e della violenza di confine, intercettata nei boschi, le persone vengono prese in frontiera o per strada in Bulgaria, cioè già dentro il confine, vengono portate per 24 ore a una stazione di polizia dove lasciano le impronte. Dopodiché vengono portate per massimo una settimana in un centro di screening che, vicino al confine, diciamo, di Pastrogor, è il centro di Ljubimets, che ha questa doppia funzione di essere sia centro di screening che centro di deportazione, ed è sotto il Ministero degli Interni, cioè il Direttorato della Migrazione, mentre Pastrogor è sotto l'Agenzia Statale per i Rifugiati, quindi hanno due amministrazioni diverse. dopo la settimana di screening le persone vengono portate, cioè inoltrano la loro richiesta d'asilo, e se viene valutato che devono andare sotto la procedura di asilo di frontiera, vengono portate a Pastrogor, dove possono stare per un massimo di 3 mesi e la richiesta di asilo viene valutata, e se la richiesta è rifiutata vengono portate di nuovo a Lyubimets o comunque in un altro centro di detenzione amministrativa per la deportazione, quindi l'equivalente dei nostri CPR, e diciamo il massimo di tempo in cui una persona può stare in detenzione cumulativamente tra i vari centri, che in questo caso sono 3, cioè dopo essere state rimpallate nei vari centri, è di 1 anno e mezzo e in alcuni casi 2 anni. E noi per ora abbiamo notizie, cioè dato che appunto il PAT è entrato in vigore solo da 2 mesi, non sono ancora passati neanche ancora i 3 mesi di tempo massimo per i primi rifiuti, diciamo, di richiesta d'asilo, abbiamo notizia già di qualche rifiuto, ma ancora le persone con cui siamo in contatto non sono state ritrasferite né deportate, cioè tutte le persone con cui siamo in contatto da Pastrogor sono ancora a Pastrogor, quindi non sappiamo bene che cosa succederà sostanzialmente, se verranno effettivamente trasferite in un altro centro o appunto deportate o, però i primi rifiuti sono già stati inoltrati, ecco.
0: Certo, grazie. Beh, sicuramente da quello che dite, cioè, mi sembra importante ripetere questa cosa e anche approfondirla, di come questo, l'implementazione del nuovo patto che appunto la Bulgaria ha attuato in maniera estremamente solerte, perché siamo il 12 giugno ed è entrato in vigore e dopo un mese, insomma, c'erano già nuove procedure in atto, si è passati quindi da una situazione in cui le persone entravano e potevano fare la richiesta asilo e aspettare la procedura di valutazione della propria richiesta asilo in un centro aperto, in cui le libertà personali di circolazione sul territorio erano comunque limitate, però non precluse, mentre invece questo adesso non avviene, cioè c'è una detenzione preventiva, quasi un po' a già preannunciare un esito negativo che possa poi portare direttamente le persone da un centro di detenzione, accoglienza detenzione, a un centro di detenzione vero e proprio prima di un'eventuale deportazione.
1: Sì, esatto, cioè sostanzialmente adesso le persone che finiscono sotto questa procedura di asilo di frontiera, che sono praticamente, cioè la maggior parte delle persone quantomeno con cui siamo in contatto, ma praticamente la maggioranza delle persone che si muovono tra i confini ora, finiscono tirate in questo loop burocratico di detenzione in cui vengono rimpallate tra una detenzione e l'altra, mentre prima del patto le persone potevano fare un massimo, a meno di casi in cui appunto venivano decretate come minaccia per la sicurezza nazionale, però diciamo nei casi di procedura standard venivano portate 2 settimane in detenzione per lo screening e poi portate in un campo aperto in cui poi sostanzialmente, nonostante avessero lasciato le impronte in Bulgaria, inoltrato la richiesta d'asilo in Bulgaria, però poi avevano le condizioni materiali per continuare il viaggio, ecco.
2: Ma se posso poi agganciarmi, diciamo, per ritornare sulla parte invece per quanto riguarda le proteste che ci sono state nel campo di Pastrogor, rispetto proprio a questa cosa, diciamo, noi ci teniamo abbastanza a sottolineare che le proteste che le persone stanno e hanno portato avanti sono proprio relative anche a quelle che sono i cambiamenti del nuovo patto europeo. E quindi diciamo non stanno solamente protestando nei confronti delle condizioni detentive, che come possiamo ovviamente immaginare sono estremamente invivibili, insopportabili, insostenibili, quindi cibo immangiabile, condizioni igienico-sanitarie scarsissime, nessun tipo di assistenza medica né legale, quindi diciamo nulla di diverso purtroppo da quello che conosciamo rispetto ai nostri CPR in Italia o a un qualunque tipo di centro di detenzione, però in particolare il livello anche di proteste, di richieste che le persone stanno portando avanti è quello di essere trasferiti all'interno di un campo aperto, proprio perché diciamo, la loro posizione di richiedenti asilo non dovrebbe essere sottoposta a una detenzione amministrativa preventiva all'interno di un campo chiuso che funziona esattamente come una prigione. E noi quello che abbiamo visto nelle ultime settimane, nell'ultimo mese, anzi negli ultimi mesi, è che in realtà da più o meno inizio luglio si sono susseguite tutta una serie di dinamiche appunto di proteste, di resistenza a partire da uno sciopero della fame che è stato portato avanti da alcuni detenuti per circa una settimana, mi pare, a luglio. Ci sono stati anche alcuni momenti in cui in delle intersezioni o quasi hanno rifiutato il cibo durante l'orario di mensa, e poi si sono rifiutati anche di uscire dalla zona refettorio in segno di protesta. Tra l'altro, in questa occasione un ragazzo è stato anche picchiato dalla polizia ed è finito, cioè ha avuto un grande trauma e si è rotto una costola, ma non è stato portato in ospedale, è stato portato invece in stazione di polizia, dove è stato per circa 24 ore trattenuto in stato di fermo, e dopodiché è stato obbligato a firmare un foglio che hanno firmato poi altre persone successivamente in seguito ad altri momenti di protesta, in cui in sostanza dichiarano che non parteciperanno mai più ad altri momenti di agitazione all'interno del centro. E, dopo questo momento, diciamo, di resistenza all'interno della sala mensa, c'è stata anche l'intenzione da parte di, direi, sempre quasi tutte le persone scrivere una lettera con delle richieste scritte per la direttrice del centro, dove appunto, oltre a migliori richieste di vivibilità, oltre a richiedere una migliore vivibilità e delle condizioni di vita, diciamo, più accettabili, così come anche a ricevere un'assistenza legale e anche un interprete, perché un'altra delle, diciamo, tortura a cui vengono sottoposte le persone detenute è quella dell'impossibilità di capire quello che gli viene detto, di quello che gli vengono obbligati a firmare. C'era anche proprio la richiesta esplicita di essere trasferiti all'interno di un campo aperto. Qualche giorno dopo, durante un momento di solidarietà che il collettivo Rotte Balcaniche aveva deciso di portare detenuti, quindi, diciamo, durante un saluto che è stato fatto, alcuni detenuti hanno protestato in modo, diciamo, sia estremamente vivace che anche però estremamente consapevole e diretto rispetto alla loro situazione. Quindi alcuni di loro sono saliti su un piccolo tetto di una struttura all'interno del cortile, altri si sono aggrappati alle finestre. E quindi, diciamo, c'è stato un momento di chiaro posizionamento politico, in cui esplicitamente urlavano open camp, quindi esplicitamente esprimevano la loro volontà di essere trasferiti in una situazione di libertà maggiore. Alcuni detenuti hanno tentato e altri invece sono proprio riusciti ad evadere dal campo. In seguito a questa situazione, le guardie del centro hanno chiesto alle persone di rientrare all'interno delle loro celle, e dopo circa un'ora e mezza sono arrivate svariate decine di sbirri in tenuta antisommossa. Da quello che abbiamo capito, più o meno 50-60, di cui alcuni anche in passa montagna, e hanno iniziato a picchiare in modo diffuso e brutale svariate persone di svariate sezioni, soprattutto quelle che avevano preso parte a questo momento di rivendicazione. Le persone hanno riportato numerosissime ferite, abbiamo avuto racconto di contusioni alla testa, nasi rotti, braccia e gambe piene di lividi e ferite, una mano rotta.

0: scambiando due parole tra di noi e avete sentito dal telefono.
1: Ok. Niente, quindi diciamo sono stati danneggiati in modo massiccio anche i telefoni cellulari per fare in modo di tagliare qualunque tipo di connessione, legame di solidarietà con l'esterno. Diciamo, da quel momento, questo domenica 26 luglio, da questo momento diciamo, non ci sono più stati momenti specifici di violenza più poliziesca legati a questa situazione di protesta, però da quel giorno, tutti i giorni, ogni tot ore, ci sono degli sbirri in tenuta antisommossa con passamontagna che entrano a fare come delle ronde all'interno delle sezioni del centro in segno di evidente ed esplicita minaccia repressiva in caso in cui possa succedere qualcosa. E in realtà però le persone detenute non si sono assolutamente pacificate, anzi, e continuano a resistere, continuano a protestare alla loro detenzione.
2: Oh, vi abbiamo perso un attimo, ci sentite?
0: Tu occupati dell'intrattenimento, io mi occuperei delle questioni tecniche, se vuoi.
2: Allora metto una musichetta intanto.

0: Rieccoci in onda, intanto avete ascoltato Bione. Ci sentite? Sì?
1: Adesso dovrebbero sentirci, sì.
0: Eccoci. Allora, ci stavate dicendo che dopo, nonostante le intimidazioni, nonostante le guardie siano sempre presenti in maniera estremamente minacciosa, le proteste non si sono placate, le persone continuano comunque ad organizzarsi, a richiedere di essere trasferite in un campo aperto, giusto? Sentite, no?
1: Ma in realtà sì. Dovrebbero sentirci, ma forse noi non sentiamo loro, perché abbiamo la conversazione un po' disturbata.
0: Allora, ci rimettiamo un attimo a fare cose tecniche. Eccoci, ci sentite?
1: No, dobbiamo riattivare la chiamata.
0: Sarà il caldo, sarà un blackout a radio blackout. Vi mettiamo allora Princess Nokia, Brujas. Kai kai kai.

0: ya olodo awalodo mio. Yema ya olodo awalodo mio. Yema ya olodo.
1: Dovremmo aver ristabilito questa connessione più turbolenta.

0: del solito. Quindi mi confermate che siete all'ascolto e che soprattutto noi riusciamo a sentirvi?
1: Sì, confermiamo.
0: Perfetto, vi abbiamo sentite, grazie.
2: Eccoci, scusate, senza qualche piccolo problema tecnico non siamo noi, e quindi ci dicevate delle proteste che continuano e che delle persone che comunque non si lasciano intimidire nonostante gli interventi sempre più brutali delle guardie.
1: Esattamente, stavo cercando di aggiungere quindi che è da mercoledì, perciò dall'altro ieri, che abbiamo notizie che all'interno del centro di Pastrugor numerosi detenuti in diverse sezioni del centro, quasi tutte, hanno deciso di prendere parte a uno sciopero della fame collettivo, e mercoledì, dopo che hanno rifiutato il cibo all'ora di pranzo, hanno avuto un momento di colloquio con le guardie e addirittura la direttrice del centro, che è arrivata ad ascoltare le loro richieste e a prendere atto del fatto che questo sciopero della fame fosse iniziato e al momento sta proseguendo senza, diciamo, particolare brutalità da parte di chi gestisce il centro, però le persone stanno riuscendo a rivendicare, diciamo, a prendere posizione per le loro richieste. Tra l'altro molti di loro hanno anche esplicitato che fino a che non avranno la libertà non mangeranno, anche in caso in cui questo dovesse significare la morte. Ci teniamo a, diciamo, raccontare tutto questo perché, diciamo, sentiamo anche l'importanza della determinazione che le persone detenute all'interno di questo centro stanno portando avanti, e anche dalla consapevolezza politica che stanno mettendo in atto nel, diciamo, resistere, ma anche nel fare dei discorsi che sono estremamente consapevoli di quello che è il loro ruolo all'interno del meccanismo di frontiera europeo. Quindi il collettivo ha mandato un messaggio di solidarietà a tutte le persone quando è iniziato lo sciopero e sta tuttora seguendo con, diciamo, grande attenzione e anche grande connessione le persone detenute. Noi abbiamo rapporti con quasi 100 persone all'interno del centro, conversazioni quotidiane in cui ci facciamo raccontare quello che succede, anche abbiamo degli scambi diciamo profondi in cui sosteniamo la loro lotta e ci facciamo raccontare come stanno.
3: Sì, infatti anche io ci tengo a riportare che tutti i momenti di solidarietà che abbiamo portato fuori dal campo sono stati coorganizzati e condivisi tra dentro e fuori, e sì, non so, secondo noi questa cosa ha un grande valore e un grande, cioè, rapporto di solidarietà tra dentro e fuori, cioè c'è, cioè un bello scambio, ecco.
2: Grazie mille, sicuramente è un racconto molto prezioso, dare voce a quelle che sono le rivendicazioni delle persone detenute, che appunto ad ogni latitudine, da nord a sud, si ribellano, e che anche in luoghi appunto lontani in cui i meccanismi di proprio silenziazione, se si dice così, delle voci delle persone detenute sembrano impossibili da valicare, in realtà è estremamente importante esserci e portare questi racconti. Volevo provare a soffermarmi su un passaggio importante, perché state parlando di un centro che è un centro di detenzione ma anche di screening, no? E volevo un attimo fare una parentesi, o comunque fermarci un attimo su che cosa significa la procedura di frontiera, che cos'è lo screening e che cosa prevede questo patto, perché da quello che sappiamo il processo di screening previsto dal patto si basa ampiamente sulla detenzione e anche su garanzie procedurali limitate, e anche quindi di conseguenza anche su una minore possibilità di accedere anche ad una ad un supporto legale da parte delle persone che si ritrovano praticamente detenute appena entrate, e questo processo di screening è rafforzato un po' da questa cosiddetta finzione giuridica della non entrata, no? Un po' la finzione della frontiera che avviene già a frontiera passata, quindi le persone che si trovano fisicamente sul territorio europeo vengono considerate legalmente come se non vi fossero ancora entrate, come se appunto fossero sulla frontiera, e questo momento di passaggio all'interno dell'Unione Europea potesse essere esteso, temporalmente sospeso, è un luogo appunto in cui è possibile essere presenti senza essere realmente riconosciuti come presenti, e questo ovviamente crea anche una sospensione proprio di quello che dovrebbe essere, tra mille virgolette, il diritto della persona che quindi formalmente non è ancora in Unione Europea, perché il suo procedimento è ancora in corso. E quello che dite voi è che ovviamente mi sembra più che comprensibile che crea un'enorme frustrazione e di conseguenza una protesta più forte da parte di persone che quindi sono confuse del non sapere. Questo lo riprendo da un'intervista fatta anche da un vostro compagno in un altro podcast con compagni e compagne bulgare, questa confusione dettata dal fatto di non sapere esattamente a che punto della procedura si è, perché appunto se sei in un centro in cui dovrebbe essere valutata la tua richiesta asilo e sei controllato a vista con sbirri in passamontagna e armi in mano, chiaramente insomma la criminalizzazione delle persone in movimento raggiunge veramente un apice. Però mi sembra che sia interessante un po' soffermarci sul fatto di questa finzione della frontiera.
3: Sì, esatto. Cioè, diciamo che quello che poi effettivamente ha portato questo patto, cioè, è veramente uno stravolgimento del significato profondo di che cos'è la frontiera. Cioè, la frontiera passa da essere un confine fisico. Poi, vabbè, in realtà sappiamo benissimo che non è così, sappiamo benissimo che frontiera è anche, cioè, proprio, non so come dire, uno status fenomenologico, però anche proprio adesso norma e normalizza il fatto che la frontiera non è solo un confine, ma è uno status legale in cui le persone rientrano se hanno, cioè, provenienze che non sono occidentali, ecco. E completamente quello che era la pretesa del diritto d'asilo, che diciamo fino ad adesso aveva appunto una finzione di garanzia da parte della Convenzione di Ginevra, ora è stato completamente svuotato e la direzione è quella del blocco completo. Cioè, diciamo, sta essendo sempre più esplicita la volontà da parte dell'Europa di rendere quanto più possibile precari e irregolari le persone che vogliono attraversare le frontiere. E rispetto alla finzione di non ingresso, in realtà la procedura di screening non avviene dentro specificatamente nel centro di Pastrogor, ma avviene nel centro di Ljubimets, diciamo nella regione di Askovo quantomeno. Poi ci sono altri centri in costruzione e altri centri in più nella zona di Sofia per le persone che vengono arrestate in città o comunque dentro il confine effettivamente. Il paradosso della finzione in ogni ingresso è che, per esempio, il centro di Ljubimets ha sia la funzione di centro di screening, in cui le persone, quindi dopo aver lasciato le impronte, vengono detenute lì dentro per una settimana e appunto avanzano la richiesta d'asilo e fanno il colloquio in cui sostanzialmente spiegano le ragioni per cui vorrebbero fare richiesta in Bulgaria, e allo stesso tempo è anche il centro di detenzione per il rimpatrio. Il centro di detenzione per il rimpatrio è l'unico centro di detenzione del nuovo patto, cioè l'unica forma di centro di detenzione del nuovo patto che è effettivamente dentro, cioè non è nella finzione di non ingresso, quindi è dentro i confini anche giuridicamente. Questo vuol dire che il centro di Ljubimets è contemporaneamente nelle sue due sezioni, in quella di screening e in quella di centro per il rimpatrio, sia dentro la Bulgaria che fuori dalla Bulgaria. Cioè, questa funzione liminale di ubiquità paradossale, per cui appunto c'è, secondo me è molto esplicito quanto questa cosa della finzione di non ingresso sia completamente assurda e un gioco legale, non so come dire.
0: Sì, dove diciamo che quella che un tempo dai giuristi era sancita come la certezza del diritto per quanto riguarda la gestione dei flussi migratori, invece viene completamente smantellata, perché sembra un po' che soprattutto negli ultimi 20 anni la tendenza, te pareva che non continuavamo ad avere problemi tecnici, comunque provo a fare io questa chiosa, cioè la tendenza a rendere estremamente flessibile, ovviamente in una direzione di esclusione e marginalizzazione delle persone migranti, è stata tale da raggiungere una totale derogabilità di qualsiasi diritto, di qualsiasi procedura, arrivando appunto a prevedere delle delle procedure di appunto finzione che creano questa sorta di una totale ambiguità appunto tra quello che succede, quindi dove si trova fisicamente la persona, e quello che giuridicamente viene previsto. È un po' una di, cioè, di quelle caratteristiche che soprattutto negli anni ha contraddistinto anche un po' il CPR sulla questione appunto dell'evasione, e quindi come le persone recluse all'interno dei CPR non fossero a tutti gli effetti delle persone detenute, perché appunto nel caso in cui fossero riuscite a scappare senza danneggiare le varie strutture o i suppellettili delle strutture, o senza arrecare danno alle varie guardie, sia quelle pubbliche sia quelle private, effettivamente non commettevano il reato di evasione. Quindi vediamo che un po' queste storture, queste tendenze un po' illogiche nelle definizioni giuridiche iniziano ad estendersi sempre di più, portando anche una sorta di cortocircuito totale di quella che è la normativa, che comunque viene giustificata sempre nell'ottica di una propaganda schiacciante che porta a puntare, come dire, l'attenzione, l'odio, a ricostruire appunto l'idea del migrante come nemico pubblico. Cioè è anche palese, come si sia verificato nelle ultime settimane con quella che è stata descritta come ondata umana di Ceuta, come appunto ci sia anche una sorta di disumanizzazione totale delle persone migranti, che vengono considerate solo ed esclusivamente uno strumento di pressione politica, che poi finisce per legittimare sia la militarizzazione delle frontiere, o meglio una sempre più massiccia militarizzazione delle frontiere, e anche legittimare la possibilità di scendere a patti un po' con chiunque.
2: Sì, tra l'altro ci sentite solo un rapido check?
0: Sassa,
3: sì,
0: però.
3: Sì,
2: ah, ottimo. Allora, sì, infatti volevamo solo confermare. E siccome prima è venuta fuori la parola deroga, la parola eccezionalità, che mi sembra che appunto poi la Bulgaria e il sistema giuridico bulgaro, in quanto a deroghe alle regole e regimi eccezionali di detenzione, sia veramente eccellente. E vediamo in questo sistema di detenzione sempre più fluido, ibrido, in cui fondamentalmente una persona che entra come persona in movimento immigrata in Bulgaria si ritrova impelagata in una detenzione a più livelli praticamente infinita, si vedono anche sempre più deroghe a quelle che dovrebbero essere le regole, tra milioni di virgolette. L'esempio della detenzione pluriennale di Abdulrahman al-Khalidi, di cui abbiamo parlato molte volte, un nostro caro compagno amico saudita che si trova in detenzione amministrativa da più di 4 anni, è un caso eccezionale, ma è sempre meno un caso isolato. E voi avete menzionato prima, e volevo soffermarmi su questo, sul concetto di minaccia per la sicurezza nazionale, che in Bulgaria è un criterio che può portare le persone ad essere detenute in detenzione amministrativa, e quindi a essere anche, come avviene anche qui, fermati in mezzo alla strada anche quando si è regolarmente soggiornante sul territorio, oppure fermati mentre si tenta di attraversare il confine. E nel momento in cui l'etichetta di minaccia per la sicurezza nazionale, che poi in Italia sarebbe la, forse, non so, la pericolosità sociale, viene applicata appunto questa etichetta, le persone possono essere detenute in detenzione amministrativa in deroga ai limiti e in una sezione apposita dei CPR, e appunto anche in maniera indefinita. Ora vediamo che per esempio in Bulgaria un criterio per la pericolosità sociale è una condanna in carcere superiore ai 2 anni, e allo stesso tempo il reato di immigrazione clandestina prevede pene fino ai 5 anni. Quindi sappiamo di persone, ce l'avete raccontato voi, ce l'hanno raccontato altre compagne e compagne che si organizzano a Sofia, che ci sono persone che sono state ad esempio fermate nel tentativo di entrare in Bulgaria in maniera illegale, sono state incolpate di immigrazione clandestina e sono state portate in carcere o si trovano in carcere. anche perché appunto minacce per la sicurezza nazionale. Quindi ecco, entrare nel paese illegalmente di per sé può significare essere considerato socialmente pericoloso, si può essere detenuti in CPR ma anche in carcere, e questo nuovo regolamento sui rimpatri annulla un po' la differenza tra detenzione amministrativa o penale, o comunque crea una confusione, una sfumatura sempre più leggera tra questi due sistemi detentivi. E non so se nell'esperienza delle persone che voi conoscete c'è un riscontro, se vi va di commentare anche questo aspetto.
1: Sì, certo. Allora, vabbè, in realtà le cose che hai detto sono abbastanza, nel senso, in europeo c'è proprio la possibilità di
0: abbiamo qualche piccolo problema alla linea, ti va di ricominciare da capo, perché tutto il primo pezzo era un po',
1: certo,
0: traballante.
1: Certamente.
0: Grazie, gentilissimo.
1: Sì, ora mi sentite?
0: Alla perfezione.
1: Ok, perfetto. Niente, dicevo che in realtà appunto quello che è stato detto è già abbastanza esaustivo ed esplicativo della situazione, nel senso che il nuovo patto ha introdotto anche la possibilità di detenzioni a tempo indeterminato in alcuni casi, e l'essere considerato minaccia alla sicurezza nazionale in Bulgaria è una delle possibili motivazioni per cui la detenzione può diventare indeterminata. Tra le motivazioni per cui si può essere considerati minaccia alla sicurezza nazionale c'è quello di avere un procedimento penale con una pena maggiore ai 2 anni, e appunto, come è stato detto prima, in Bulgaria l'aver attraversato una frontiera illegalmente può avere una pena fino a 5 anni, e quindi diciamo come se ci fosse una sorta di circolo vizioso in cui il tentativo di attraversare la frontiera ti fa ricevere ti può far ricevere un giudizio penale con una pena elevata, che quindi ti fa considerare minaccia per la sicurezza nazionale, che quindi ti fa rimanere in centro di detenzione amministrativa a tempo indeterminato. Quindi come se ci fosse una sorta di quasi sovrapposizione tra quella che è la detenzione amministrativa e quella che è la detenzione penale, a cui poi si aggiunge, diciamo, lo spostamento delle persone tra un certo tipo di carcere e la detenzione amministrativa. Noi abbiamo avuto notizia che da quando il patto è stato applicato, alcune persone, diciamo, nella procedura che abbiamo raccontato prima, quindi il passaggio tra stazione di polizia di frontiera, centro di screening e poi centro di detenzione, alcune persone hanno anche addirittura fatto alcuni giorni in carcere tra il centro di screening e tra la stazione di polizia di frontiera e il centro di screening. Non abbiamo capito ancora per quale motivo, ma è capitato che alcune persone passassero dei giorni in prigione, quindi probabilmente forse perché sono state accusate di aver commesso reati di frontiera. Così come anche abbiamo conoscenza di alcune, siamo entrati in contatto, abbiamo conosciuto alcune delle persone che erano nel centro di Pastrogor prima del 12 giugno, quindi quando il centro funzionava solamente come centro chiuso ma per le persone considerate minaccia alla sicurezza nazionale, e alcune di loro appunto parlandoci ci hanno raccontato la loro storia, e sono tendenzialmente delle persone che nel tentativo di attraversare, diciamo, le frontiere sono state trovate in delle condizioni particolari. Una di queste, tra l'altro, è una persona che ha il permesso d'asilo da cittadina in Germania, e però per motivi, diciamo, di documenti, nel cercare di ritornare a casa propria è stato fermato, è stato trovato in possesso di documenti non corretti, e quindi nonostante avesse il permesso di soggiorno in Germania sta scontando da almeno oramai credo 5 mesi una detenzione amministrativa in Bulgaria. Quindi diciamo che ci sono tutta una serie di sovrapposizioni e avvicinamenti tra il sistema penale e quello della detenzione amministrativa, come se quasi si volesse arrivare a un avvicinamento del concetto di persona senza documenti oppure con i documenti non in regola e persona che ha commesso un reato. E secondo me questa cosa è abbastanza visibile anche proprio dal tipo di strutture che sono i centri di detenzione amministrativa. Cioè il centro di Pastrogor è un luogo isolato dal nulla, nulla, cioè il villaggio di Pastrogar è veramente un villaggio di poche anime e comunque il centro è fuori da Pastrogar, cioè dalla località vera e propria di Pastrogar, ma si trova a lato di una strada statale inarrivabile a meno che non si voglia andare lì. Ci sono le mura intorno con il filo spinato, le celle con le sbarre alle finestre, le strutture sono tutte isolate l'una dalle altre, quindi e così la stessa cosa vale anche per il centro di Lyubimets, che è il centro che dovrebbe funzionare come centro di screening, quindi prima della domanda d'asilo e poi invece come centro di espulsione, quindi dopo che la domanda d'asilo viene rigettata. Quindi sono anche fisicamente dei luoghi che assomigliano estremamente a delle prigioni, non solamente per il tipo di procedura che viene fatta da dentro, ma anche proprio per il tipo di liminalità che hanno all'interno del territorio e di struttura in sé, di come vengono gestiti peraltro.
2: Grazie mille.
3: Sì, poi questa...
2: Vai.
3: Se posso aggiungere una piccolissima parentesi, cioè questa, diciamo, forma ibrida di detenzione, questa sempre più evidente sovrapposizione di criminalizzazione della volontà, diciamo, di muoversi verso i confini europei, è resa evidente anche proprio dalla dicitura esplicita del patto che definisce le persone in movimento come minacce ibride, quindi verso cui si possono attuare tutta una serie di che è, diciamo, il pretesto per la militarizzazione sempre più estrema e per la trasformazione delle frontiere come sostanzialmente di guerra e di proprio. E quindi sì, c'era giusto per fare un riferimento proprio all'esplicità di questa questione delle minacce ibride. E poi secondo me l'altra cosa, cioè un altro strumento chirurgico e secondo me anche molto intenzionale che lo Stato sta applicando è la confusione, cioè nel senso adesso sembra che l'arbitrarietà regni sovrana all'interno di queste procedure, nel senso tutti sono passibili di essere condannati, nominati come minaccia alla sicurezza nazionale perché tutti attraversano illegalmente le frontiere, però solo ad alcuni vengono attivate le procedure, ad altri no. Anche se comunque i criteri sono sempre molto simili anche nelle varie procedure di frontiera, cioè che sono diverse, alcune prevedono la detenzione, altre no, però i criteri con cui si può valutare, diciamo, una o l'altra procedura sono molto simili, quindi secondo me anche questa cosa dell'arbitrarietà totale e della confusione è un'altra arma che stanno attuando nei confronti delle persone per sostanzialmente renderle docili, ecco, e per spingerle a firmare i rimpatri volontari.
2: Ecco, guarda, hai detto la parola magica rimpatri volontari, ma siccome mancano solo 3 minuti e il mio compare di aria in realtà mi sta minacciando con un coltello puntato alla gola,
0: è una bottiglia rotta,
2: e abbiamo pensato no, avete detto delle cose fondamentali, abbiamo pensato che dovremmo dedicare una puntata intera ai rimpatri volontari perché sono proprio anche questo concetto ulteriormente rafforzato da, anche in maniera proprio esplicita dal patto europeo, e se ne sta parlando molto anche in Italia. In Bulgaria ormai sono anni che il meccanismo del rimpatrio volontario sotto minaccia è utilizzato per appunto attuare delle deportazioni. Ricordo che l'anno scorso, ad esempio, nel centro di Armanli c'è stata una protesta molto grande di detenuti siriani che denunciavano proprio il fatto di essere obbligati a firmare il rimpatrio volontario e appunto che chiedevano invece di avere accesso alle normali procedure di asilo, di avere la loro richiesta di asilo regolarmente accettate. E quindi ci sarebbero veramente un sacco di cose da dire e vi ringraziamo tantissimo per il vostro contributo e per gli spunti. Pensiamo che avrebbe senso, insomma, continuare a fare questi ragionamenti insieme e anche a capire un po' cosa, a tenere insieme le fila, no? Perché poi, come avete detto voi, come abbiamo visto in più momenti, quello che succede in alcune parti d'Europa viene sperimentato e poi dopo applicato ad altre parti. Anche un po' questo concetto della confusione penso che sia fondamentale anche un po' poi nella narrazione che viene data, no, dell'immigrazione come un'ondata ingestibile e qualcosa che deve essere necessariamente controllato con la forza, con l'esercito con un tutto un vocabolario di sicurezza e di repressione. Per fortuna le persone invece continuano ad organizzarsi e a protestare, e per fortuna c'è anche chi è solidale fuori dalle mura e dei centri di detenzione in Italia come in Bulgaria, e per questo vi ringraziamo tantissimo di aver portato queste testimonianze oggi.
0: Quindi mi sembra che ci sia tutto il materiale per un altro approfondimento qui sui microfoni di Arraga, sulle libere frequenze di Radio Blackout, ricordiamolo, tanto per parlare di concetto di rimpatrio volontario e quindi anche del cortocircuito che questo termine evoca, e anche appunto di una sempre maggiore tendenza a creare una sorta di confusione normativa, incertezza normativa, che lascia ampio spazio all'arbitrarietà, e nell'arbitrarietà crea anche quelle condizioni per ingigantire il problema, anche solo a livello propagandistico, dei flussi migratori, per lasciare spazio alla propaganda, alla militarizzazione delle frontiere. Quindi io vi saluterei ringraziandovi per il contributo che avete portato, e ovviamente mi sembra che per creare anche un po' di collante tra Arraga e Aria, visto che proprio dalle persone recluse con cui siete in contatto e che in questo momento stanno lottando all'interno dei centri di detenzione bulgari, è arrivata la richiesta di ascoltare la canzone di Mastersina featuring Balti Clandestino, mi sa che ci possiamo salutare appunto con questa canzone, in modo tale che chi si stesse mettendo in contatto dal CPR di Torino o dal carcere di Torino in questo passaggio di consegne tra Arraga ed Aria possa sentire un po' la voce o quantomeno la dedica di chi è recluso in un'altra parte del mondo. Siete d'accordo?
1: Grazie mille. Sì, assolutamente, mi sembra un'ottima idea.
3: Direi che ci risentiamo allora.
1: Con piacere, grazie ancora per aver avuto del tempo per parlare con noi.
0: Quando volete, a vostra disposizione.
2: Grazie a voi, a prestissimo.
1: Ciao, grazie, a presto.
3: Ciao.

passaggio di consegne da Arraga ad Aria. Ovviamente la voce che sentirete non sarà solo la mia, ma in questo passaggio di consegne qui la regia di Radio Blackout si rimpolpa di energie fresche. Sono le 16:06, oggi è il 14 agosto, inizia una nuova puntata di Aria, di cui vi mandiamo la sigla. Mauro Nardi e Enzo Caradonna, non è over niente.

Una nuova puntata di Aria inizia alle 16:10. Questa puntata non l'ascolterete solo tramite le radio, i telefoni, streaming, ma abbiamo anche acchittato delle casse che sparano la musica e le nostre voci in via Cecchi, quindi speriamo che anche fuori per strada la musica e le voci di Radio Blackout e di Aria possano arrivare un po' a tutti e tutte. Oggi proveremo anche, dato che è il 14 agosto, fa un caldo ladro, mandiamo un saluto enorme a tutte le persone recluse all'interno del carcere delle Vallette e anche chi non è dentro a una cella ma è magari a casa ai domiciliari. Speriamo di riuscire a farvi un po' di compagnia e iniziamo con una nostra dedica a tutte le persone che stanno rinchiuse in questa caldissima giornata, e partiamo con Gente de Zona.

0: E questi erano Gente de Zona. Oggi proveremo a mandare dalla redazione un po' di musica latina per farvi ballare un po' là dentro, chiusi dentro quelle maledette gabbie. Ma prima di iniziare a lanciare le dediche che ci arrivano, vogliamo dire un po' i nostri contatti per chi volesse mandare un messaggino, una dedica alle persone recluse. Quindi per mandare un messaggio o una dedica lo potete fare al numero WhatsApp 353-363-5571. E invece per chi sta fuori e volete segnalarci guardie, controllori sui pullman, alle metro o posti di blocco in giro per la città, lo potete fare al numero di Radio Blackout 346-667-3263.
1: La prima dedica che ci arriva è quella delle mamme in Piazza per la Libertà di Dissenso, che vi facciamo ascoltare.
2: Un caro saluto dalle mamme in Piazza per la Libertà del Dissenso a tutte e tutti voi che vi ritrovate reclusi purtroppo dietro quelle maledette sbarre del carcere delle Vallette. Un abbraccio grande anche a chi si ritrova a dover scontare la propria pena all'interno della propria abitazione oppure a chi si ritrova a dover scontare le misure cautelari o all'interno della propria abitazione oppure all'interno sempre del carcere delle Vallette, come è successo alcune settimane fa ai nostri compagni in OTAV. Un abbraccio grande da noi mamme e vi dedico questa canzone che spero vi piaccia e mi raccomando fateci sapere se ci fosse qualche situazione che potremmo riuscire a risolvere. Un abbraccio grande, ciao dalle mamme.

0: Ebbene, ritorniamo qui sulle libere frequenze di Radio Blackout. Ci teniamo a ricordare quanto sia stato importante per noi e speriamo anche per chi ci sta ascoltando dentro trasmettere proprio in questo mese. Ci diamo delle sincere pacche sulle spalle, l'avevamo promesso, ci siamo anche in questa modalità, come dicevamo prima, un po' più rumorosa del solito. Oggi infatti chi ci volesse ascoltare non ci può ascoltare solo da FM, DAB o streaming, ma anche passando da via Antonio 21 Cecchi A. Stiamo provando a rendere un po' più frizzante, animata questa caldissima giornata di venerdì 14 agosto. Ovviamente potete segnalarci e fare dediche anche durante la puntata, ma anche commentare le notizie e i piccoli approfondimenti che proviamo a sviluppare tra una dedica e l'altra. Oggi avevamo in sospeso il report di Antigone Piemonte della settimana scorsa, quindi proveremo a dare un po' uno sguardo, avere una panoramica di quello che è lo stato dei centri di detenzione penali ma anche amministrativi in quel del Piemonte, quindi non solo un report sullo stato in generale delle carceri italiane, che come abbiamo detto più volte sono un po' un mondo a sé, quindi parlare di stato delle carceri può diventare fuorviante o comunque può dare una mole di dati che non rispecchia quelle che sono le peculiarità di ogni singolo carcere. Il Piemonte ha diverse strutture detentive e quindi le proprie peculiarità le racconteremo un po'. Poi ci interessava anche ragionare su come è cambiata la polizia penitenziaria nel tempo. Nella rivista Altra Economia, uscita a febbraio, c'è un approfondimento sulla polizia penitenziaria e uno sguardo un po' più approfondito su quelle che sono le problematiche che vengono, diciamo, lamentate dalle guardie e che soprattutto a causa delle riforme, i problemi che si sono acuiti negli ultimi 20 anni e quanto effettivamente, e questo era quello che ci interesserebbe mettere più in luce, il governo con i propri palliativi più di facciata che concreti stia facendo nient'altro che alimentare queste problematiche, forse per quella che è un po' la nostra lettura, per acuire lo stato di insofferenza, il senso di insicurezza e anche quella rabbia che poi ovviamente è molto più facile scaricare verso il basso che verso chi è sedicente, competente a risolvere questi problemi e quindi alimentare la tensione all'interno delle carceri. Poi, e giuro che la smetto perché già qua mi guardano storto quando inizio a parlare, ma era semplicemente un modo per dare una panoramica degli approfondimenti, un breve aggiornamento sulle condizioni detentive di Maya, compagna al momento reclusa nelle carceri ungheresi per appunto l'accusa, o meglio la condanna per la partecipazione agli attacchi contro i gruppi neofascisti che come ogni anno si riuniscono a Budapest per celebrare la liberazione dell'Ungheria dall'Unione Sovietica, che è ovviamente una scusa per radunare fascisti e nazisti da ogni parte del mondo e quindi alimentare le file di questa, sia di una propaganda estremamente xenofoba e razzista, ma anche per alimentare, come dire, le fila, le energie e i propositi di gruppi che negli ultimi anni si stanno, come dire, rafforzando sempre di più e soprattutto stanno prendendo il paese con la loro veste, stanno prendendo il controllo, il potere in diversi paesi attraverso i loro volti istituzionali. Beh, ho smesso, ho fatto comunque la scaletta di tre approfondimenti in neanche 4 minuti, secondo me è encomiabile, no?
1: Ci aggiungiamo anche due notizie su quanto succede in Spagna sulle lotte anticarcerarie, quindi penso che ci siamo su tutti i punti che vorremmo parlare questa puntata e adesso vi mandiamo ancora un po' di musica.

0: E andiamo avanti con la prossima dedica che arriva da Mario e dice: ciao raga, un saluto a tutto il blocco B. Ciao Jack, spero ti sia arrivata la lettera, stammi buono. Ascoltati sto pezzo di quando eravamo pischelli, la saga di Ersecco sotto ai palazzi. Mi va via la voce. Aiuto.
1: Sì, poi se non parli manca al microfono.

0: Questa era la dedica da parte di Mario per tutto il blocco B, in particolare per Jack.
1: Andiamo avanti, proviamo a darvi appunto uno di questi approfondimenti di cui prima vi parlavamo, e volevamo parlarvi appunto di questa persona, Maya, che in questo momento si ritrova rinchiusa nel carcere di Budapest in Ungheria, condannata a 8 anni di carcere. In questo momento se ne rischiava 24 per appunto la giornata dell'onore, questa parata di nazisti che arrivano da tutta Europa per invadere Budapest con contenuti razzisti, xenofobi e appunto apertamente fascisti. Tanti compagni e compagne in quella giornata hanno provato a ostacolare queste manifestazioni, e lo Stato ungherese è andato a cercare in giro un po' per l'Europa compagni e compagne per rinchiuderli all'interno delle loro gabbie, per fargli pagare quella giornata di resistenza. Da Maya, dalle condizioni di Maya ci arrivano appunto degli aggiornamenti. Maya appunto è una persona che si ritiene non binaria, e alla fine di giugno la direzione, gli agenti del carcere di Budapest dove Maya è detenuta, hanno cercato di impedirle di indossare i cosiddetti abiti femminili. Le molestie sono degenerate il 17 luglio, quando diversi agenti hanno sopraffatto Maya nella sua cella, ferendola leggermente. Il carcere ha quindi

0: avviato un procedimento disciplinare contro Maia, accusandola di aver aggredito gli agenti. Il procedimento è tuttora in corso. Maia rischia un divieto di 3 mesi di partecipare ad attività ricreative e di gruppo, il che comporterebbe un nuovo isolamento totale. Questo è un pezzo del comunicato che è uscito quando appunto sono uscite queste notizie sulle condizioni di Maia all'interno del carcere. Maia sta portando non solo paga per la sua resistenza antifascista, ma combatte anche all'interno del carcere per essere semplicemente se stessa, la persona che ritiene di essere. Quindi noi gli mandiamo un forte abbraccio e una solidarietà veramente infinita questa persona che si ritrova da sola rinchiusa dentro questo carcere. Naturalmente questo processo non riguarda solo la persona di Maia, ma è un attacco, diciamo così, europeo alla resistenza antifascista che in Europa si muove, soprattutto in Germania, dove appunto Maia è una persona cresciuta e nata in Germania, dove non solo lei è ricercata dallo Stato e sta pagando per quello che è successo appunto nella giornata dell'onore a Budapest, ma altre persone sono sotto processo in questo periodo. E noi vogliamo ricordare i nomi, perché di solito non sono tanti, magari sono solo nomi che passano sui volantini o sulle notizie che passano in radio velocemente. Li vogliamo ripetere perché sono compagni e compagne che stanno lottando contro la repressione per essersi messi di traverso in modo diretto contro il fascismo dilagante che sta inondando l'Europa e non solo il nostro paese. Quindi questi compagni sono Gabri, Gino, Maia, Nele, Clara, Zaid, Moritz, Luca, Paola, Emmy, Anna, Toby, Anna, Paul e Joan e Ilaria. Noi mandiamo, prego.
1: No, vai, continua.
0: Vogliamo mandare un pezzo per queste persone, per ricordare i loro nomi, le loro lotte, al fatto che siamo al fianco di chi lotta e chi prova ad arginare la violenza che arriva nelle strade.
2: E prima della canzone ci tenevo a fare un piccolo commento sulla questione appunto dell'antifascismo, perché spesso e volentieri quando si parla di fascismo o antifascismo c'è sempre un po' quel rimando al passato, e quindi si pensa che il fascismo sia il ritorno di Mussolini, il partito nazionale fascista, le camicie nere, il fascismo contro cui in parte noi o compagni come quelli e quelle che sono state soggette a questo processo in cui hanno collaborato le procure di mezza Europa per riuscire, insieme al governo di Orban, per riuscire a incarcerare e a mettere delle restrizioni a chi quella giornata aveva deciso di lottare prendendo bastoni alla mano contro i fascisti e i nazisti di tutta Europa. Ma è un fascismo che vuole il pugno duro, è quello che chiude le frontiere, è quello che vuole rispondere alle proteste all'interno del carcere, ampliando le carceri o alimentando una violenza e soprattutto le dotazioni della polizia penitenziaria contro le persone che sono recluse. Ed è anche quel fascismo che è, per certi versi, oggi è incarnato da un governo che, nonostante il problema del sovraffollamento carcerario sia un problema strutturale delle carceri, di anno in anno viene fuori con dei progetti di legge cosiddetti deflattivi, ma che hanno il solo scopo di riempire le pagine di giornali, di fare un po' di notizie, creare consenso, ma che effettivamente non risolvono i problemi reali delle persone recluse e non solo, anche le persone all'esterno. Quindi è interessante attualizzare appunto che cos'è il fascismo oggi, per non cadere un po' in quella retorica che richiama un passato lontano, sicuramente differente, e che può rischiare di sviare un po' l'attenzione su quelli che sono i problemi attuali e quelle che sono le ricette dei fascisti contro cui decidiamo e dobbiamo decidere di lottare ogni giorno ancora con più determinazione.
0: Aggiungerei ancora che la solidarietà è un'arma importantissima. Vorremmo anche ricordare che nel novembre del 2025 Donald Trump con la sua amministrazione decide di fare un summit dove di fatto volevano colpire, cioè inventandosi questa area antifa come minaccia globale verso i governi e le istituzioni, stilando una lista dove inseriscono gruppi che loro ritengono gruppi antifascisti come gruppi terroristici, come gruppi, sì, come organizzazioni terroristiche. Una di queste è appunto Antifa Host, che è un processo che è stato messo in moto in Germania contro altri compagni e compagne che si sono messi di traverso e hanno attaccato formazioni neofasciste in Germania, dove anche di fatto vorrebbero metterci dentro anche i compagni e le compagne che hanno lottato a Budapest. Subito dopo questa lista stilata da Trump e dall'amministrazione Trump, anche Orban col suo governo aveva inserito i cosiddetti gruppi antifa ungheresi all'interno di questa lista. Questo è appunto per far capire, far iniziare a far luce su come i governi e gli stati si stanno muovendo verso chi prova ad organizzarsi, a lottare direttamente contro gli stati, contro chi soffia su appunto l'odio razziale, chi soffia nella chiusura delle frontiere, come è stato appunto detto prima. Noi volevamo portare appunto solidarietà a tutte le persone che lottano e che vengono colpite dalla repressione, e questo pezzo è per tutti e tutte loro.

0: E dopo questo approfondimento andiamo avanti con le dediche. La prossima dedica è per Domenico da parte della sua mamma Paola.
1: Dedico a Domenico un bacione ricco di tanti sentimenti e progetti anche con te da mamma Paola.
0: E la canzone che dedica è quella di Ed Sheeran. Perfect.

0: Questa era la dedica per Domenico da parte di sua mamma Paola. Speriamo tu sia riuscito a sentirla.
1: E prima di mandare altra musica nelle casse, mandiamo i nostri numeri per poterci mandare un messaggino, una dedica alle persone che stanno dentro. Lo potete fare al numero WhatsApp 353-363-5571 e potete scriverci non solo il venerdì durante la puntata, ma anche durante la settimana, e noi manderemo la dedica, il vostro pensiero, alla puntata successiva. Per ascoltarci lo potete fare sia sulla radio, sul FM 105.25, e invece per chi non ha una radiolina oppure non prende la frequenza lo può fare in streaming al sito www.radioblackout.org. Questi sono un po' i nostri contatti e passiamo alle prossime dediche.
2: La prossima dedica la dedichiamo all'esplosione che è avvenuta nella filiale italiana di KNDS Ammo Italia a Colleferro, dove è andata a fuoco una fabbrica di armi, di ammunizioni, una delle prime 15 aziende nazionali per esportazione di munizionamento. E l'unica esplosione che ci piace è l'esplosione delle fabbriche di armi, e a questa esplosione brindiamo. No, da
3: anche quella delle camionette.
2: Anche quelle delle camionette. A tutte le rivolte, a tutte le autocombustioni delle fabbriche di armi ovunque nel mondo, dedichiamo una musica per ballare. Noi qua dallo studio di Radio Blackout ci abbiamo già dei cocktail in mano, brindiamo e vi passiamo la tortura di Shakira.
3: Non è vero, ha detto una falsità. Per chi delle altre redazioni ci stesse ascoltando, nessun liquido è stato introdotto in regia.

E andiamo avanti con la prossima dedica, che è da parte di Abdul per Giovanni e Saimir. Vi manda questa canzone di Guccini, Lettere.

incrociare le strade, ideali ricami del mondo, che girano tronfie la figlia e la madre, nel viso uguali e nel culo tondo, in testi identiche senza storia, sfidando tutto senza confini, frantumano un attimo quella boria, grida di rondini e ragazzini. Come vedi tutto è consueto.

0: Questa era la dedica di Abdul per Saimir e Giovanni, e adesso andiamo avanti con le letture di un diario che parla, racconta di una detenzione proprio alle Vallette. Mettiamo anche un po' di musica di sottofondo.
1: Oggi siamo arrivate al terzo giorno, ovviamente questo diario è articolato in diverse giornate, un po' spezzettate nelle varie puntate. Vi abbiamo condiviso il giorno 1 e 2. Vi anticipiamo che stiamo lavorando a un'impaginazione, perché ci piacerebbe condividere, pubblicare, se appunto chi ha scritto questo diario ce lo consentirà, a pubblicare e rendere, come dire, pubblico, e magari presentare questo spaccato, questa descrizione di una esperienza detentiva. Giorno 3, settimana 100, ore 8, apertura. Forse lo pagano di più se li riesce a far sbattere tutti, perché ci si deve mettere d'impegno, secondo me, sto pezzo di carogna, e lasciacelo un dito e mezzo. Diluvia, adorme, beato lui, chissà se l'ha sentito tutto sto sbattere di blindi. Per chi non avesse ascoltato le letture delle puntate precedenti, A è il concellino, mentre chi sbatte è lo sbirro che la mattina fa la sveglia in sezione. Il portavitto mi ha portato il latte in cella invece che lasciarlo fuori, forse si sentiva solo. Poi latte, acqua al colore di latte, ma ci si abitua anche a questo. All'aria non ci sarà nessuno, forse meglio, c'è una tettoia che mi protegge dalla pioggia. Circa a metà della tettoia un rudere di calcetto. Mi ricordo che una volta funzionava. Tempo fa feci pure la richiesta per ripararlo o sostituirlo, firmata da tutti, ma non ha sortito alcun effetto. Io alla fine manco ci gioco a calcio. Comunque, il lato verticale o il lato lungo dell'aria al fondo ha due turche, una intasata e l'altra marcia, coperte da un muretto. Da quel muretto al calcetto, con un gradone di cemento, alla mia sinistra si estenderà il mio spazio vitale e di camminata questa mattina. Avanti e indietro, per un'ora e mezzo. Di solito siamo solo in due. Io su quel lato del cancello, lui sull'altro. Mi rendo conto che dal di fuori, se mi guardassi, sembrerei pazzo. Ma l'allenamento o la camminata sono l'unico modo che ho di sfogare e placare l'incazzatura e la frustrazione. Cammino e mi dico: tieni il cervello a linea piatta, non pensare, cammina solo, cammina e non pensare. Ma niente, si attiva sto cervello di merda. E inizia. Mo che esco devo stare più attento, mi devo far costruire un mobile fatto meglio per intampare le storie, per stare più tranquillo. Devo subito recuperare i miei clienti, devo avere un buon imbosco in macchina. Cazzo che con tutti i precedenti che ho, appena mi fermano mi smontano. Minchia, ma mi fermeranno spesso, sono io che sono troppo abituato a vedere sbirri da tempo qui in carcere, ma fuori non è così. Alla fine, dai, se esco un anno spinto, metto da parte soldi. E chi è che vuole andare a lavorare per 1200 euro? Alla fine la domanda deve essere soddisfatta. E se poi mi arrestano? Beh, deve esserne valsa la pena. Devo aver messo da parte dei soldi. Vabbè, cazzo, siamo di nuovo lì. Utile sta galera. Cammina, dai, cazzo, cammina. E non pensare, devi solo camminare.

0: 10 e mezza, doccia. Puttana merda, ma manco uno scienziato capirebbe come regolare ste docce. Un giorno, per averla calda, devi aprirle tutte, fredde, tranne la tua. Un giorno, aprendone una sola, è così calda che ci bolle la pasta. E devi aprire tutte le altre calde. Insomma, vive di vita proprio a questo impianto. Carcere di merda, sono stanco. Mezzogiorno, carrello. Un po' freddo, ma decente. Anche C ha ci ha raggiunto. Diciamo minchiate a profusione. Meno male che ridiamo, anche se non c'è niente da ridere. Tra semestri negati, istanze respinte e definitivi che fioccano, facciamo finta che va tutto bene, avanti così. Speriamo non salti la luce, come il weekend scorso. Tutto il pomeriggio senza luce, due coglioni. ...14.45, chiusura. Oggi l'infermiera ha la tachipirina dietro, miracolo. 15.30, apertura. Siamo qui, sempre noi quattro, a cazzeggiare, weekend in merda. Non mi dovrebbe cambiare niente, invece mi pesano molto di più, chissà perché. Qualche sera fa ho guardato dalla finestra, una finestra da cui ho guardato per un sacco di tempo. Eppure c'erano delle luci che erano sempre state lì, ma non mi sembrava di averle mai viste, nonostante le avessi osservato centinaia di volte. Non avevo idea di cosa ci fosse sotto. Ci ho pensato fino all'indomani. Quando è rischiarato il cielo, ho visto sei silos o cisterne che mi pareva di non avere mai visto, eppure erano sempre state lì. Non so perché annoto questa cosa, ma ero rimasto così stupito quando ho visto in lontananza quelle sei forme metallizzate. In lontananza, alla sinistra delle mie care ciminiere, che mi è cambiata leggermente la percezione della mia piccola visuale. Probabilmente sono impazzito. Stasera saltiamo le patate bollite di ieri, C ha due affettati e ce l'arrangiamo così. Vediamo se il carrello aggiunge qualcos'altro al piatto.
1: 17. Carrello. Finto prosciutto, acqua sporca e peperoni. I raga qui i peperoni li mangiano, quindi li pigliamo. Per il resto in sezione tutti cucinano o giocano a carte. Per le 18 mangiamo, poi gare e stasera partita di Liga. ...19.30, chiusura. La cella si svuota. Eravamo in tanti sti pochi metri quadri a guardare le moto. Dalle 19 a fasi alterne qualcuno sopra batte, ma non continuativamente. Per le 21 smette. Smesso lui, cominciano secco in un altro blocco per una mezz'ora. Poi partono in una serie infinita di insulti. Oggi li capisco perché sono in italiano e dopo un po' tutto si placa ed è tutto calmo, tranne un po' di sfottò tra chi ha scommesso qualche sigla su chi avrebbe vinto la partita. Verso le 23 conta, oggi senza pila per fortuna, li odio quelli con la pila, che ti cercano la faccia, se ci sono i piedi c'è anche la faccia mongoloide, non è evasa da sola.

Beh, per chi si fosse messo o messa all'ascolto, le righe che leggevamo sono tratte da un diario che racconta un'esperienza detentiva, la scandisce giorno per giorno, dividendola anche per orari, quelli che sono gli orari decisivi, salienti, durante una detenzione: quello del mattino con la sveglia, quello dell'ora d'aria, quello dei momenti di chiusura. Ci rendiamo conto che tanti concetti sono dati per scontati, quindi la conta notturna, la pila, che cos'è la chiusura, che cosa sono le battiture. Nel tempo ci piacerebbe provare a rendere un po' più chiari e a spiegare alcuni di questi concetti che a chi appunto non ha vissuto un'esperienza detentiva possono essere poco comprensibili, e ringraziamo chi attraverso l'esperienza detentiva è riuscito a fare tesoro di questa esperienza raccontandola, descrivendola con questo diario, che sappiamo che è servito non solo appunto a raccontare un'esperienza, ma anche ad avere, come dire, un momento di restituzione di quelli che erano i vari momenti della giornata, proprio per evitare di normalizzarli. Infatti, provando a guardare a questi tre giorni, in tutti e tre i giorni che vengono raccontati all'inizio di questo diario, possiamo notare come quotidianamente si siano verificate delle battiture, quindi degli episodi che all'esterno possono sembrare sporadici, invece sono degli episodi, delle pratiche continuative, quotidiane, che fungono da strumento per riuscire a soddisfare dei bisogni primari, quindi l'ingresso della sezione in guardia, della guardia in sezione per aver portati dei farmaci o per essere visitati da un medico o per presentare una domandina particolarmente urgente. Quindi grazie a questa restituzione con il tempo proveremo a raccontare un po' meglio come funziona sia la routine carceraria sia anche la struttura del carcere, e quindi come si sviluppa con i cancelli, i blindi, le sezioni, le rotonde, un po' il complesso meccanismo della macchina detentiva. Quindi grazie mille. Quindi questa canzone la dedichiamo a chi si è preso la sbatta di raccontare con cura questa esperienza di detenzione.

E al 353-363-5571 ci arriva un'altra dedica. Questa è la dedica di Bea, che ci scrive: penso che nessuno dei due ci ascolti perché non ci sono radio, però come sempre tutto il mio amore e il mio supporto a Elias e un grande abbraccio da Med. Questo è il pezzo di Bea che ci manda Salmo.

mi fanno sentire uno stupido. Finisce che prendo a cazzotti le porte. Dici sei pazza ma pazzo di te. Dopo scoppiamo tu vieni sei volte. Cazzo diranno i vicini di me. Se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, per sembrare tutta questa merda meno triste. A volte sono un mostro al cuore.

0: Vi portiamo un aggiornamento rispetto a quello che sta succedendo all'interno del CPR.
1: Sì, volevamo raccontarvi di un'ennesima morte, purtroppo, ma anche di proteste, questa volta nel CPR di Palazzo San Gervasio, in Basilicata, Potenza, dove nel pomeriggio del 10 agosto 2026, quest'anno, non so perché ho detto 2026, è morto la Sued Dui, che era salito sul tetto per protestare ed è caduto ed è morto. La Procura della Repubblica di Potenza parla di suicidio. Noi sappiamo benissimo che è un omicidio, che è una morte di Stato, che in CPR non soltanto lui non ci doveva stare perché aveva condizioni di salute psichica estremamente fragili, ma non ci dovrebbe stare nessuno, che tutti i CPR, come tutte le galere, vorremmo che fossero chiuse. Nei giorni sia precedenti che dopo la morte di La Sued ci sono stati forti proteste, forti rivolte, anche perché la sua morte è coincisa con quella di Oussama Darkawi, ucciso nella stessa struttura esattamente due anni fa, il 5 agosto del 2024. E quindi sono settimane che le persone dentro il CPR di Palazzo San Gervasio continuano a protestare per le morti, per il caldo insostenibile, per l'assenza di cibo, per l'assenza di assistenza sanitaria. E vogliamo anche da questi microfoni lanciare un grido di solidarietà a tutte quelle persone che nei CPR, nelle carceri, ovunque. Prima abbiamo parlato ad Arraga, la trasmissione precedente, abbiamo provato a dare voce alle proteste che stanno avvenendo in queste settimane in un CPR in un altro paese europeo, in Bulgaria, ai confini dell'Unione Europea. Ovunque le persone si stanno ribellando, stanno protestando, e il nostro cuore è accanto a loro. Grazie di resistere, grazie di avere questo coraggio, questa forza, questa determinazione. Noi vi siamo vicine e vicine sempre. Un pensiero particolare, anche se qualcuno ci dovesse ascoltare dal CPR qui di Corso Brunelleschi a Torino: forza raga, resistete, noi siamo con voi, e vi dedichiamo questa prossima canzone.

E andiamo avanti. Prima di andare avanti con le dediche, ricordiamo ancora una volta il nostro numero di telefono per chi volesse mandarci un messaggio, una dedica a chi, a chi sta dentro il carcere delle Vallette. Lo potete fare al numero WhatsApp 353 363 5571. Come vi dicevo prima, potete scriverci anche durante la settimana pensieri, mandarci dediche, canzoni, oppure anche quello che succede, come succede ogni qualche venerdì, dove alcune persone che devono vanno ai colloqui con i parenti, con le persone care all'interno del carcere, vivono magari momenti difficili e hanno voglia di condividerli insieme a noi, per così noi lo raccontiamo, lo condividiamo tramite la radio, lo può appunto mandare al numero WhatsApp. Andiamo avanti con le dediche. Una dedica adesso la mandiamo noi per Ale, perché la tua mamma Marinella non può mandarti, non riesce a mandarti una dedica questo venerdì, e lo facciamo noi sia da parte sua sia da parte di tutta la redazione. Sappiamo che a breve dovresti uscire, Ale, speriamo che di vederti presto libero. Tieni duro, ti mandiamo un forte abbraccio e questo pezzo.

0: Questa Ale, era la dedica che abbiamo mandato per te, dato che Marinella oggi non riusciva a scriverti, ma ci ha chiesto di salutarti e di mandarti un pensiero. La prossima dedica invece ci arriva da delle compagne in Bulgaria.
1: Ciao raga!
2: Dai centri di detenzione bulgari le persone continuano a lottare contro la privazione della libertà. Noi vi mandiamo un caloroso saluto, tenete duro.
1: Forza raga, state forti!

Già le scorse settimane parlavamo dell'ultimo disegno di legge tanto sbandierato dal ministro Nordio sulla possibilità, o meglio l'ampliamento di accesso alle misure alternative per le persone tossicodipendenti. È stata sbandierata come quasi una riforma epocale che avrebbe permesso non si sa quante decine di migliaia di persone di lasciare le patrie galere per fare accesso alle comunità di riabilitazione. Poche ore dopo appunto i proclami e la pubblicazione del disegno di legge, però hanno preso voce le comunità di riabilitazione e quindi diciamo che i numeri che erano stati sbandierati dal ministro Nordio non erano esattamente coincidenti con le disponibilità dei posti nelle comunità di recupero. Quindi ci rendiamo sempre di più conto come l'emergenza carceri, che di emergenza ha ben poco, e quindi i problemi strutturali

0: delle carceri su sovraffollamento e violenza strutturale sono dei problemi che da decenni non vengono assolutamente risolti, ma che nell'ultimo periodo non vengono affrontati, perché sarebbe impossibile risolverli, non vengono affrontati, ma anzi si acuiscono per i vari pacchetti sicurezza, la criminalizzazione dilagante dei soggetti marginalizzati e soprattutto con l'aumento del numero di reati previsti da questo governo e anche l'estensione delle pene che diventano sempre più alte, soprattutto per alcuni reati che stanno particolarmente antipatici ai nostri governanti. In tutto questo il discorso che è un po' come aria o che in generale portiamo sempre avanti è un discorso di totale repulsione e astio nei confronti della polizia penitenziaria, portachiavi, agenti, assistenti, chiamiamoli un po' come vogliamo. Ma sarebbe interessante, diventa interessante capire effettivamente cosa succede all'interno del corpo di polizia penitenziaria e quindi nel tempo come è cambiato a livello di corpo. Quello che si lamenta, o meglio si sente lamentare dai proclami dei sindacati, è sempre una insufficienza di organico e quindi un costante sovraccarico di lavoro che sembra essere effettivamente reale. Prendendo spunto da un articolo che è stato pubblicato a febbraio da Altra Economia tramite il contributo di anche un regista che ha lavorato all'interno del carcere con un progetto di teatro copartecipato a cui hanno aderito sia le guardie che i detenuti, quello che emerge è come effettivamente la vita lavorativa delle guardie non coincide esattamente con quelle che sono le richieste di maggiore sicurezza e maggiori strumenti coercitivi da parte dei sindacati. Quello che emerge è come appunto il personale penitenziario riceva una formazione che negli anni si è andata sempre più diradando, nonostante negli anni 90, come riporta l'articolo, il corpo è stato smilitarizzato, quindi non si tratta più di soggetti militari, ma dovrebbe avere una funzione di prossimità con i detenuti, quindi di vigilanza, ma non muscolare, ma più di una vigilanza, uno sguardo su quello che è il comportamento dei detenuti, che poi deve essere rendicontato attraverso i verbali e comunicato alle autorità competenti. Nonostante nel 1990 l'obiettivo della riforma fosse questo, diciamo che la formazione delle guardie penitenziarie, degli agenti di polizia penitenziaria, negli anni, soprattutto negli ultimi anni del governo Meloni, si è andata sempre di più assottigliando e quindi dedicando più tempo a tutte quelle attività di addestramento fisico, tecnico, gestione dell'ordine pubblico o utilizzo delle armi, risicando, o meglio lasciando pochissimo spazio invece a tutta quella formazione legata alla comunicazione conflittuale, alla mediazione culturale e anche semplicemente allo studio del diritto. Questo comporta, come dire, una formazione che tende più a utilizzare la coercizione per gestire il conflitto, ma soprattutto porta anche per quelle che sono state le modifiche nel concorso di arruolamento delle guardie penitenziarie, che appunto tendono ad avere delle maglie molto più larghe. L'articolo riporta come le appunto risposte sbagliate non conteggino un punteggio negativo, ma semplicemente non portino a un meno uno, ma semplicemente a un risultato di zero, e quindi danno la possibilità a più persone di passare il concorso. Ma si è passati da un anno di formazione a neanche 6 mesi di tirocinio, a neanche 4 mesi di formazione, che possono essere svolti per una percentuale del 20% anche tramite la partecipazione online ai corsi, senza più il tirocinio, comunque con una visita guidata in alcuni penitenziari effettuata in gruppi da 30, causando appunto un arruolamento, un inizio del servizio di guardie che sono completamente spreparate ad affrontare la complessità e l'atrocità della realtà detentiva. Tutto questo per dire cosa? Per dire che effettivamente possiamo ragionare su come un arruolamento di persone che non sono minimamente formate a gestire appunto il conflitto all'interno delle carceri, rischia appunto di solo ed esclusivamente aumentare la tensione, lasciare ampio spazio a quelle che sono le rivendicazioni dei sindacati, che comunque nel tempo quelli più attivi sono stati quelli più legati al governo attualmente in carica di estrema destra, e quindi alimentare una tensione che non fa altro che poi confermare quella che è la propaganda che punta ad ampliare i poteri del governo, i poteri delle forze di polizia, a sperimentare nuovi strumenti di coercizione, come di recente la sperimentazione degli spray al peperoncino all'interno delle carceri, che poi di conseguenza ha portato il sindacato a chiedere i lacci bloccanti, quindi le pistole, che sta sperimentando anche fuori la polizia municipale, quindi i lacci che bloccano le caviglie o i polsi sparando appunto questo laso dalla pistola, o le pistole con i, come si chiamano, le flashball, quindi con i pallini di gomma, in questa sorta di loop per cui raggiunto uno step, diciamo, repressivo, uno step di legittimazione della violenza, automaticamente viene sbloccato uno, appunto incrementando costantemente la richiesta di dotazioni per confermare un approccio che scorda direttamente, totalmente, cancella totalmente qualsiasi velleità di rieducazione della pena, ma punta ad affrontare il problema della detenzione e quindi della marginalizzazione attraverso il pugno duro. La via che sta scegliendo il governo, oltre un po' a fomentare questo senso di insicurezza nelle guardie, ad alimentare queste tensioni all'interno delle carceri, sembra palesarsi, come riporta appunto questo articolo pubblicato su Altra Economia, con alcune scelte che sono state fatte di recente, come quella del settembre 2025, di nominare come direttore generale della formazione della polizia penitenziaria l'ex provveditore della regione Campania, Antonio Fullone, che era il più alto funzionario in grado, che è stato appunto messo a processo per quella che era stata definita la mattanza di Santa Maria Capua Vetere. Quindi diciamo che se la formazione della polizia penitenziaria, oltre ad essere stata ridotta all'osso, viene affidata a chi ha partecipato ai più alti gradi alla mattanza di Santa Maria Capua Vetere, parla molto più chiaro di quanto non parlino i proclami dei vari disegni di legge deflattivi che vengono annualmente propugnati dal governo. Quindi diciamo l'approccio è volto a creare dei problemi alimentando il più possibile la tensione per riuscire poi a domare questa tensione attraverso una violenza sempre più generalizzata e sdoganata a chi appunto ne gestisce il monopolio. Quindi da un lato le guardie penitenziarie all'interno delle carceri, dall'altro anche, come vediamo, l'acuirsi della violenza di fuori delle carceri e nei quartieri. Quindi potremmo fare un lunghissimo elenco, ma ricordiamo solamente il più recente omicidio di Stato, quello di Abdelrahim Fakim a Bologna, ma ne potremmo dire tanti altri. Potremmo ricordare Rami, potremmo parlare anche delle vicende di Torino di neanche un anno fa. Quindi dopo aver letto questo, non so se qui dalla redazione volete aggiungere altro, sicuramente ci sarebbe tanto altro da dire, ma diciamo io mi potrei pure fermare qua, in realtà io potrei pure continuare, però mi taccio.
1: Ma magari su questa scia giusto un piccolo aneddoto che è arrivato da un colloquio di, diciamo, abbastanza particolare di una compagna con un agente della polizia penitenziaria del carcere Beccaria che raccontava quanto in questa diciamo volontà di analisi antropologica della compagna uscita dai suoi panni che ci racconta appunto la sbirra della polizia penitenziaria, che alla fine è entrata all'interno del corpo di polizia penitenziaria perché è l'unico concorso che è riuscita a passare subito dopo 3 tentativi di passare alla polizia di Stato. Quindi ecco, giusto un piccolo aneddoto per chiudere questa analisi, e a questo punto vi lasciamo con HBD Sarajevo.

Ecco, lei con i bambini, quale futuro li aspetta e quale futuro lei si augura per i bambini di oggi? Presidente, quale futuro lei si augura per i nostri bambini? Presidente? Presidente?

Ehi voi, capelloni sovversivi, ecco la canzone che vi rimette in riga. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

questo è il ballo della Pigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Pigos. 1, 2, 3, 4, siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo. Quando meno te l'aspetti, noi spuntiamo.

0: questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Capelloni sovversivi. Siete spacciati. Basta con le siringhe di marijuana, ora per voi c'è solo il manganello e l'olio di ricino. La Bigos è bella. La Bigos è brava. La Bigos è bella. La Bigos è brava. Questo è il ballo della Bigos. Questo è il ballo della Bigos.
1: Listen to the voices.
0: Viva i tutori dell'ordine. Viva i carabinieri. E viva la polizia di Stato. Massimo rispetto alla Guardia di Finanza. Un abbraccio sincero ai Nox. Rispetto alle guardie svizzere. Bravi anche i metronotte. Un bacio a tutti i vigili urbani. Bacioni ai vigili del fuoco. Evviva le ambulanze. Sì, alle USL. Passo e chiudo.
2: E mentre la centrale passa e chiude, tutto scuote vi saluta. Un saluto a tutto e a tutta da Mario Schizzo.
3: Un saluto da Ruben.
4: Ciao da Lucio.
2: Ecco, la formazione a tre di oggi, con un caldo quasi sopportabile, 34 gradi qui nelle acque dell'acquarium di...
4: Si sarà già capito, Mario, che oggi sarà solo musica soft.
2: Sì, sì, cercheremo di non affliggervi con cose troppo oppressive. Ci sarà più spazio, una trasmissione più distesa, molta musica e qualcosa da dire ovviamente non manca mai, sia per quel che riguarda la musica ma anche da un punto di vista più politico. Parleremo per esempio dei 27F e ricordiamo sempre l'allarme che è alto per la vicenda del mescal, che d'estate appunto bisogna stare molto in guardia quando ci sono delle minacce di sgombero eccetera.
4: Diciamo che è anche il momento per appunto farsi vedere ancora di più a quelle che sono le cene Bella Vita del mercoledì e le iniziative che ci saranno in futuro, diciamo. Il sì. Momento proprio di sostenere ancora di più il posto, visto la situazione un po' più delicata, diciamo.
3: Sì, viste le minacce, direi che è necessario il massimo sostegno, ecco.
2: Ok, quindi queste sono le situazioni principali su cui parleremo. Intanto c'è anche, si sta avviando faticosamente una fase di autocostruzione del barocchio che riguarda il tetto, proprio di strutture che riguardano la sostanza, la struttura della stessa della casa. E adesso magari andiamo con la musica che sarà prevalentemente punk, o sbaglio?
4: Sì, sì, punk è tutto quello di più estremo che viene dopo il punk. Adesso cominciamo infatti già con una traccia metalcore, un vecchio gruppo che purtroppo non suona più, che sono i 400 colpi. Davvero un bel gruppo, diciamo, in particolare hanno questa particolarità che sono i testi, che davvero di uno spessore non indifferente. E la cosa bella di questo gruppo è che comunque, anche se è urlato, riesci anche a capire il testo della canzone.

i 400 colpi dalla Puglia con rabbia, un nome che però è un nome che ha un'ascendenza molto importante perché deriva da un film, uno dei film principali del regista della Nouvelle Vague francese, François Truffaut, i 400 colpi, che parlava di questioni molto dure.

E abbiamo ascoltato i Wretched of the Earth, gruppo che non conoscevo e ho visto e ascoltato per la prima volta il passo un po' di tempo fa, e devo dire la verità che è stato uno di quei gruppi che mi ha colpito molto e infatti ho continuato a seguire ad ascoltare. È un gruppo sudamericano, ogni membro, ricordo, arrivava da una nazione diversa del Sud America. La voce è una voce femminile davvero notevole, notevolissima direi. Bello, è stato veramente un bel concerto il loro. E adesso andiamo avanti con un gruppo vietnamita, sono i Cutlone.

Siete sintonizzati sulle libere frequenze di Radio Blackout, 105.250 della modulazione di frequenza, l'unica radio che agita le orecchie. E a questo punto facciamo un breve intervento, come annunciato nel sommario, che riguarda la vicenda del 27F, che adesso siamo appunto a Ferragosto, la vigilia di Ferragosto. È chiaro che tutto subisce un momento di arresto in questi periodi di piena estate. Molte persone non ci sono, altri non possono comunque collaborare appieno alle attività, ma la campagna a favore dei 27F di Barcellona, che è ripartita con una riunione allo storico Ateneo di Gràcia a Barcellona del 7 giugno di quest'anno, no? E questo per quel che riguarda la Spagna, mentre invece a livello italiano le iniziative sono partite ufficialmente il 21 giugno, il giorno del solstizio d'estate, dell'inizio dell'estate, il giorno più lungo. Sono partite da Fenix, che era anche il quarantennario dell'occupazione di Fenix. Quindi in questa iniziativa fatta a Fenix per ricordare appunto la matrice delle altre occupazioni, infatti dall'anno dopo ci sarebbe stata l'occupazione del Paso e poi tutte le altre occupazioni, Barocchio, Prince, Asilo, eccetera, eccetera. Fino ad arrivare appunto a quelle più recenti, quelle del nuovo millennio, come Mezcal nel 2006, che ha fatto 20 anni adesso. E nell'occasione appunto di questo ricordo di 40 anni di occupazione di Fenix, della prima occupazione.

faceva parte di una lunga serie di manifestazioni che avevano colpito la città proprio nel pieno periodo di confinamento, cioè nel periodo in cui non si poteva uscire. Invece la gente usciva in massa e faceva un macello nel centro di Barcellona, e non solo a Barcellona, ma principalmente a Barcellona. Queste agitazioni erano in solidarietà col rapper di Lerida, lo diciamo alla spagnola in questo caso, cioè di una delle principali città catalane, Pablo Hasél, che era stato arrestato per delitti di opinione, cioè una vergogna per qualunque regime che si dichiari democratico, ma che succede abitualmente, solo che cercano di metterci una pietra sopra, di non farlo sapere troppo e ti chiudono in galera. Infatti Pablo Hasél al momento si trova ancora in carcere. Anche i ragazzi del 27F finirono in carcere, c'è chi ci è stato più di un anno, c'è chi è uscito subito, c'è questa maggioranza di ragazzi che sono di nazionalità italiana, che provenivano dagli occupa di Barcellona e dintorni, specificamente soprattutto dal Nabat di Mataró, dove c'era appunto una forte presenza di ragazzi italiani, e quindi loro avevano questa orribile aggravante di essere anche stranieri in questa finta Europa unita, dove in realtà se sei italiano in Spagna sei considerato uno straniero e viceversa. Questo vale un po' per tutte le nazioni, più sono nazionaliste peggio è, no? E che appunto la Spagna e l'Italia sono le meno accanite nel nazionalismo. In Francia, in Inghilterra o in Germania è molto peggio, soprattutto in Francia, diciamo. Eppure, nonostante che sia più blando il nazionalismo spagnolo, è partita questa persecuzione nei confronti dei mostri venuti dall'estero per portare il disordine nella tranquilla Spagna, nella tranquilla colonia di Catalogna della Spagna. E quindi è colpa dello straniero senza lavoro, occupante di casa, eccetera, eccetera. Lo Stato spagnolo decise di fare una impennata molto dura, di usare il pugno di ferro per stroncare queste manifestazioni che si ripetevano in modo incontrollabile, e ci riuscì purtroppo, perché dopo, proprio precisamente dopo questa manifestazione, non ce ne furono più per un bel po' a Barcellona, soprattutto nel periodo in cui era proibito uscire, mentre invece prima si usciva tutte le sere. Quindi un'operazione repressiva di ampio respiro dello Stato spagnolo, che ha usato tutti gli argomenti più beceri, più schifosi, come appunto il razzismo, la differenza fra spagnolo e italiano, eccetera eccetera, lo straniero che porta il male mentre invece il locale è tanto bravo e tanto buono, e quindi tutto questo è stato usato pesantemente contro i ragazzi. Adesso si profila il processo, che probabilmente potrà partire, si prevede che parta all'inizio dell'anno prossimo, e il processo avrà una pesantissima accusa contro i ragazzi, perché è tentato omicidio, cioè l'accusa che chiede 25 anni e 6 mesi e forse anche di più. Quindi c'è un ergastolo che viene proposto per i nove imputati. Non si sa se poi sarà proposto per tutti, però si sa che questa qui è la pesantissima richiesta dell'accusa. Dovrebbe, essendo una montatura pietosa, essendo l'accusa principale l'incendio di una furgonetta della guardia urbana, equivalente dei vigili, che ha preso fuoco con un liquido infiammabile lanciato così a mano, tipo una bicchierata lanciata a mano sopra, neanche la bottiglia Molotov, ha preso fuoco
e si è spento da solo nel tempo di un minuto, ma questo è servito comunque a dare il pretesto

per affibbiargli l'accusa, per schiacciarli sotto l'accusa di tentato omicidio. Per questo è partita la solidarietà, stiamo aspettando il loro, un loro comunicato. Forse loro hanno deciso a sto punto di far passare questo, il cuore dell'estate, un manifesto grafico e un video che l'assemblea dell'inizio di giugno aveva deciso di realizzare. Vediamo se arriveranno questi materiali dalla Spagna. Un video possiamo dire che c'è già, era stato fatto dagli avvocati difensori. Intanto poi adesso a settembre riprenderanno gli incontri informativi anche qui da noi, anche qui da noi in Italia, e questo è appunto un piccolo aggiornamento sui 27F.

Appunto per tutti gli appassionati del punk hardcore e dei generi più estremi, vogliamo appunto ricordare l'appuntamento che ci sarà il 15 e il 16 alla masseria autogestita di Crispiano in provincia di Taranto. E come quasi tutti già sapranno, ogni anno si tiene il Rhodes Fest, che è questo festival che quest'anno è di 2 giorni, però oddio, è variato un po' negli anni, sotto il Covid è stato 1 giorno, alcune volte erano 3 giorni, però alla fine si è sempre riuscito a fare, e per fortuna, diciamo, visto che in Puglia non c'hai molto o altro da fare. E quindi quest'anno poi abbiamo una line-up abbastanza particolare, perché è il secondo anno che si apre il Rhodes a generi un po' più estremi. E infatti abbiamo i nostri amici di Modena, i Fracture, che fanno parte poi dell'Under Noise Crew e che quindi organizzano anche loro concerti un po' in tutta Italia, e nello specifico li potete vedere molto spesso alla Scintilla a Modena, perché diciamo è il loro posto occupato più di casa, diciamo. E diciamo, appunto, a parte la presenza di molti gruppi hardcore, ci sono oltre i Fracture gli Apoptosi, che conosciamo tutti perché comunque sono venuti a suonare un po' di volte sia al Paso che al Barocchio. Sono ragazzi giovani che davvero si sono fatti conoscere subito, perché hanno veramente del potenziale. Abbiamo come altro gruppo che è di casa, al Barocchio, che quindi sono i Rakshasa, con i loro hip hop hardcore, i testi sempre più belli. Infatti ci saranno testi nuovi che faranno, che ancora non si conoscono. I Contrasto, gruppone hardcore vecchia scuola, che ancora ci dà dentro. E quindi, diciamo, volevamo ricordare anche questo appuntamento per chi ha la possibilità. Chi c'è già stato sa che è davvero un bel festival, e che quindi ogni anno, se si riesce, non lo si perde. Chi non c'è stato, appunto, direi che è proprio un festival da non perdersi. E niente, passiamo alla prossima traccia con gli Escuela Grind.

0: E ricordiamo anche l'appuntamento al Barocchio Squat per questa sera, come sempre il venerdì sera c'è la cena Bella Vita, quindi prendi da quello che ti offre la società gratuitamente e vieni al Barocchio per mangiare tutti insieme. Direi per mangiare e per bere tutti insieme, e quindi ripeto come sempre, questa sera c'è una Bella Vita al Barocchio Squat.
1: L'appuntamento è alle 8:30 e ricordiamo anche la pizza Bella Vita di domenica sera, sempre alle 8:30 al Barocchio Squat.

0: so se ci sentiamo. Finisce qui il giornale Malandrino. Sono le ore 19 esatte, 35, 36, 37 secondi qui nell'Aquarium di Radio Blackout. Un saluto a tutto e a tutta da Mario Schizzo,
1: da Giova,
2: ciao da Lucio
3: e miau da Ruben.

fantasma in libertà, un parassita fin semi-libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto,

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere.

salto verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. .250 in FM.

0: piano, diciamo, di riscaldamento, e insomma lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing Gristle.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate. And I found a way I can get it, and that's what I'm doing. I'm going to get it.

We can just. We can just. We can just. We can just. We can just.

sounds strange.

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra, oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della Rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

0: zima, sve slišnji rok, u sufražni coksan.
1: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
2: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
2: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescalsquat.net.

all'orgasmo cosmico. Nacquero lo spazio, il tempo e Radio Blackout. E 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.

0: recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto. Mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
1: In cinque.
0: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Bello, cessione del quinto.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro? Recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescalsquat.net.

E con un minuto d'anticipo inizia Monster Truck. E in maniera strana, come sempre. 346-6673-263. Numero della radio attivo per mandare segnalazioni di ogni tipo. In questo pre-ferragosto pseudo desolato. Ce la viaggiamo.

E direi che Monster Truck si conclude qua. Per questa sera io inizio a salutarvi. Alla prossima settimana. Sopravvivete al caldo.

0: fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout.
1: Wormholes.
2: Wormholes. State per ascoltare il mixtape di Growl. Luglio 2025.

team e Città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico, lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste.